ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Fantasia.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e 3 minuti.
0: Solo questa è Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Radio Vicenza.
1: Milano non esiste, solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato.

0: Radio Vicenza.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 23 luglio, ancora ben ritrovati a tutti al momento dell'oroscopo. Vediamo subito segno per segno che cosa ci si aspetta dalla giornata di oggi. Ariete, è giunto il momento di fermarvi a riflettere. Toro, il vostro cielo sarà costellato di astri brillanti. Gemelli, sarà per voi una giornata ricca di entusiasmo e di vitalità. Cancro, stelle benevole vi aiuteranno nell'arco della giornata. Leone, riuscirete a districarvi da faccende complicate. Vergine, giornata di routine. L'umore è discreto e la salute buona. Bilancia, vi sentirete un po' distratti nell'esecuzione di un compito. Scorpione, saprete muovervi con disinvoltura e tempismo. Sagittario, oggi sarete intraprendenti in modo particolare. Capricorno, giornata favorevole all'avvio di nuove iniziative. All'acquario, diciamo, le stelle sono favorevoli e il fascino non conoscerà limiti. Pesci, avrete la possibilità di stringere nuove e fortunate amicizie. E con questo ho concluso l'oroscopo del 23 di luglio, che torna domani puntualissimo. A tutti voi una buona giornata.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci, benvenuti, benvenuti. Alzate volume anche per questo giovedì mattina, 23 di luglio. Eccoci qua ad aprire assieme la nostra giornata. Sul calendario il giorno numero 204. Il sole è sorto alle 5:50, tramonterà alle 20:37.

0: Andiamo a vedere cosa è capitato negli anni in questa data 23 di luglio. Iniziamo dal 1829, quando negli Stati Uniti William Barth brevettava la prima macchina per scrivere. 1929, nella provincia di Bolzano viene imposto l'uso della lingua italiana in ogni forma di comunicazione pubblica. 1985, negli Stati Uniti Andy Warhol fa da testimonial al lancio del nuovo computer della Commodore, l'Amiga 1000. 1986 a Londra il principe Andrea, duca di York, sposa Sarah Ferguson nell'abbazia di Westminster. 2003 a Cascina, in provincia di Pisa, si inaugura l'esperimento Virgo, destinato alla rivelazione delle onde gravitazionali. 2005, attentato terroristico a Sharm el Sheikh, muoiono 63 persone. 2015, la NASA scopre il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima, denominato Kepler-452b.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: siamo agli onomastici con i santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda Sant'Ezechiele profeta, Sant'Apollinare di Ravenna e Santa Brigida di Svezia. Santa Brigida è la protettrice di pellegrini e dei viaggiatori.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

compleanni VIP di oggi ed iniziamo dunque facendo tanti auguri naturalmente a Sergio Mattarella, dagli ambienti accademici ai banchi di Montecitorio fino alla prestigiosa soglia del Quirinale. Sergio Mattarella è nato nel 1941, buon compleanno anche a Massimo Boldi, attore comico, nato nel 1945, buon compleanno anche ad Edoardo Bennato, artista e musicista, nato nel 1946. E poi

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 23 luglio del 1962, quando veniva effettuato il primo collegamento in mondovisione. Era la mattina del 23 luglio, in diretta sulla Rai, il telecronista Luca Di Schiena salutava l'avvenuta trasmissione del primo collegamento televisivo via satellite tra Stati Uniti ed Europa, collegamento reso possibile dal satellite artificiale Telstar 1, lanciato da Cape Canaveral il 10 luglio dello stesso anno. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come NBC, CBS e ABC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV europee.

Andiamo a vedere cosa è capitato negli anni in questa data 23 di luglio. Iniziamo dal 1829, quando negli Stati Uniti William Barth brevettava la prima macchina per scrivere. 1929, nella provincia di Bolzano viene imposto l'uso della lingua italiana in ogni forma di comunicazione pubblica. 1985, negli Stati Uniti Andy Warhol fa da testimonial al lancio del nuovo computer della Commodore, l'Amiga 1000. 1986 a Londra il principe Andrea, duca di York, sposa Sarah Ferguson nell'abbazia di Westminster. 2003 a Cascina, in provincia di Pisa, si inaugura l'esperimento Virgo, destinato alla rivelazione delle onde gravitazionali. 2005, attentato terroristico a Sharm el Sheikh, muoiono 63 persone. 2015, la NASA scopre il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima, denominato Kepler 452b.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo di Radio Vicenza. Su città e provincia la giornata di oggi propone ampie schiarite. Nel corso della mattinata il tempo resterà in prevalenza asciutto, con un clima gradevole e temperature in linea con il periodo. Tra il primo pomeriggio e le ore successive aumenterà invece la nuvolosità, soprattutto sull'Alto Vicentino, la pedemontana e le aree montane, dove saranno probabili rovesci e qualche temporale. Non si esclude che verso sera qualche fenomeno possa sconfinare anche sulla pianura vicentina, ma in modo piuttosto localizzato. Le temperature massime raggiungeranno valori intorno ai 28-30 gradi, con venti generalmente deboli. Uno sguardo ai prossimi giorni: venerdì tornerà il sole dopo qualche nube al primo mattino, sabato ancora condizioni abbastanza tranquille, mentre domenica è previsto un nuovo peggioramento con piogge e temporali diffusi anche sulla provincia di Vicenza e un calo delle temperature. È tutto per il meteo, grazie dell'ascolto e da Radio Vicenza l'augurio di una splendida giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Buongiorno Vicenza!
5: Buongiorno Vicenza!
0: La mattinata della radio che parla di te!
6: More music!
0: Radio Vicenza,
7: top of the tops, il meglio del meglio.

0: No, allora è un po' particolare come giornata quella di oggi, perché negli Stati Uniti è la giornata nazionale del gelato alla vaniglia. Vabbè, io direi di festeggiarlo anche noi, comunque. Vi auguro una buona giornata, buon giovedì a tutti, ci risentiamo domani.
1: Brioche e cappuccino.
2: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno. Da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. L'ULS Otto Berica ha confermato un caso di infezione da West Nile all'Onigo. La paziente, che non ha effettuato viaggi all'estero, è in isolamento domiciliare e le sue condizioni sono buone. Il contagio è stato accertato all'ospedale di Vicenza dopo una sindrome febbrile persistente. L'ULS precisa che non sono previste disinfestazioni straordinarie e ricorda che il virus si trasmette attraverso la puntura della zanzara comune infetta, non da persona a persona. La Cassazione ha confermato la condanna di un blogger vicentino per non aver rimosso commenti diffamatori pubblicati dagli utenti sotto un suo articolo. La Suprema Corte chiarisce nessun obbligo di controllare preventivamente ogni intervento, ma quando si viene a conoscenza di contenuti offensivi bisogna intervenire rapidamente. La provincia di Vicenza centra l'obiettivo PNRR per l'edilizia scolastica. Spesi il 100% dei fondi assegnati, quasi 38 milioni di euro per 14 interventi nelle scuole superiori. 13 cantieri sono già conclusi, l'ultimo sarà terminato entro fine agosto. Il presidente Andrea Nardin parla di un risultato che pone Vicenza ai vertici nazionali per le risorse europee. Elezioni provinciali a Vicenza per Andrea Turetta, presidente della Consulta dei piccoli comuni di Anci Veneto. Prima di ogni scelta bisogna ascoltare i piccoli comuni, che rappresentano la maggioranza del territorio, e affrontare le difficoltà quotidiane di sindaci e amministrazioni. L'invito è ad evitare propaganda e puntare su un confronto serio e condiviso. Sono partiti a Vicenza i lavori di messa in sicurezza delle mura d'argine del Bacchiglione a monte del ponte di Viale d'Alviano. L'intervento, finanziato dalla regione con 1.200.000 euro, interesserà 220 metri di sponda. I lavori, affidati al Genio Civile, dureranno tra 6 e 8 mesi e serviranno a contrastare erosione e rischio idrogeologico. Il centro civico Ferrovieri di Vicenza riapre completamente rinnovato. Inaugurazione sabato 25 luglio alle 11, con una festa aperta a tutti che proseguirà anche domenica 26. Il comune ha investito 800.000 euro per riqualificare lo storico edificio di via Vaccari, con interventi sul tetto, facciate, interni e accessibilità. Entra nel vivo la demolizione dell'ex fonderia Dallicani ad Altavilla Vicentina, storico stabilimento lungo la statale 11. Al posto degli edifici, nell'area dell'incrocio, sorgerà una nuova rotatoria per migliorare sicurezza e viabilità. Più all'interno è previsto invece un centro logistico destinato a SDA Poste Italiane. Giovedì 23 luglio a Marano Vicentino, in piazza Silva, si terrà una serata di solidarietà e impegno civile denominata Io sono Evans, aperitivo solidale in difesa dei diritti delle persone. L'iniziativa nasce per sostenere il calciatore Evans Ogbaje, vittima di discriminazioni. L'invito è a partecipare con abiti colorati, simbolo di inclusione e rispetto. Ed ora il calcio. Brutte notizie per i Lanerossi Vicenza. L'attaccante Frank Sajou ha riportato una lesione miotendinea al retto femorale sinistro. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori accertamenti per definire i tempi di recupero. Sul fronte mercato invece è ufficiale la cessione in prestito del giovane attaccante Jacopo Romeo, classe 2006, all'Arzignano Valchiampo fino al termine della stagione. Termina qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati al primo appuntamento della giornata in questo giovedì mattina con la viabilità dei nostri percorsi. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare sulle nostre strade. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: Buongiorno Casango, Aleandro Garrido con Aie alle 7-8 minuti, la bella novità che apre la giornata di oggi, molto allegramente devo dire, il nostro giovedì mattina 23 luglio 2026 comincia proprio in questo istante. Buongiorno Vicenza, è giovedì, quindi significa che avremo ospiti il giovedì e abbiamo sempre lo studio affollato perché ospitiamo Ilenia Bianchin dal comune di Marostica con tutte le novità e gli eventi della città e il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, ma tutto questo nella seconda ora della nostra trasmissione. 371-1200-116 per contattarci con WhatsApp, se volete un commento, un saluto, quello che vi va. Io sono Marco Picchio, ve l'ho già detto, ma poi ormai ci conosciamo. Vabbè, insomma, prendiamo insieme il nostro primo caffè della giornata, come sempre. Ripartiamo.
1: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Grande Loredana Bertè, buongiorno. Allora parliamo di meteo e di temperature, ragazzi, no? Che hanno veramente subito un piacevolissimo crollo. Dopo il maltempo il Vicentino si gode una piacevole pausa dal caldo. Le temperature sono scese sensibilmente con le massime sotto i 30 gradi, e questa già è una cosa bellissima, e forse questa è ancora più bella, una notte che è stata la più fresca dell'ultimo mese, con minime vicine ai 16 gradi, ragazzi, che non capitava chissà da quando. È un sollievo dopo settimane di afa, anche se gli esperti invitano a non abituarsi troppo, questa tregua dovrebbe durare poco e nei prossimi giorni l'anticiclone purtroppo tornerà a riportare il caldo estivo sul territorio. Allora, se parliamo di caldo estivo va bene, se parliamo di caldo torrido è un'altra cosa. Beh, staremo a vedere, dai, intanto godiamoci il fresco.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza, la

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Bella All Natural di Rita Ora qua su Radio Vicenza. Buongiorno, sono le 7:27. Allora, fra poco arriva la ragazza della nostra maga della mattina per l'oroscopo, che mi porta anche la colazione. Quindi c'è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno, quindi i nostri piccoli input che lanciamo segno per segno, cose velocissime che però possono darvi un'indicazione importante su come affrontare questa nuova giornata.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti.

23 luglio, ancora ben ritrovati a tutti al momento dell'oroscopo. Vediamo subito segno per segno che cosa ci si aspetta dalla giornata di oggi. Ariete, è giunto il momento di fermarvi a riflettere. Toro, il vostro cielo sarà costellato di astri brillanti. Gemelli, sarà per voi una giornata ricca di entusiasmo e di vitalità. Cancro, stelle benevole vi aiuteranno nell'arco della giornata. Leone, riuscirete a districarvi da faccende complicate. Vergine, giornata di routine. L'umore è discreto e la salute buona. Bilancia, vi sentirete un po' distratti nell'esecuzione di un compito. Scorpione, saprete muovervi con disinvoltura e tempismo. Sagittario, oggi sarete intraprendenti in modo particolare. Capricorno, giornata favorevole all'avvio di nuove iniziative. All'acquario, diciamo, le stelle sono favorevoli e il fascino non conoscerà limiti. Pesci, avrete la possibilità di stringere nuove e fortunate amicizie. E con questo ho concluso l'oroscopo del 23 di luglio, che torna domani puntualissimo. A tutti voi una buona giornata.

0: Jasmine Thompson con Edora alle 7.34 qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, notizia bella che ci fa veramente onore, un'importante scoperta scientifica porta anche la firma di una ricercatrice vicentina. L'astronoma bassanese Alice Zurlo, docente alle Università di Santiago del Cile di Padova, ha individuato quello che viene considerato il primo esosatellite, cioè una luna al di fuori del nostro sistema solare. La scoperta è stata effettuata grazie alle osservazioni da un telescopio nel deserto cileno e riguarda un sistema planetario distante circa 73 anni luce dalla Terra. Tanto. Un risultato di grande prestigio che porta il nome del vicentino nel panorama della ricerca internazionale.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo di Radio Vicenza. Su città e provincia la giornata di oggi propone ampie schiarite. Nel corso della mattinata il tempo resterà in prevalenza asciutto, con un clima gradevole e temperature in linea con il periodo. Tra il primo pomeriggio e le ore successive aumenterà invece la nuvolosità, soprattutto sull'Alto Vicentino, la pedemontana e le aree montane, dove saranno probabili rovesci e qualche temporale. Non si esclude che verso sera qualche fenomeno possa sconfinare anche sulla pianura vicentina, ma in modo piuttosto localizzato. Le temperature massime raggiungeranno valori intorno ai 28-30 gradi, con venti generalmente deboli. Uno sguardo ai prossimi giorni: venerdì tornerà il sole dopo qualche nube al primo mattino, sabato ancora condizioni abbastanza tranquille, mentre domenica è previsto un nuovo peggioramento con piogge e temporali diffusi anche sulla provincia di Vicenza e un calo delle temperature. È tutto per il meteo, grazie dell'ascolto e da Radio Vicenza l'augurio di una splendida giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, traffico scorrevole al momento lungo la rete autostradale del territorio veneto. Per il trasporto pubblico ferroviario sulla linea Verona-Brennero per lavori di potenziamento all'infrastruttura fino al 27 di luglio i treni ad alta velocità subiranno variazioni e cancellazioni, mentre per i treni Intercity e Intercity Notte sono previste cancellazioni e sostituzione con bus. Sulla statale 51 di Alemagna proseguono i lavori tra la variante di Termini di Cadore e Tai di Cadore nelle due direzioni. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Achille Lauro era Comuni Immortali alle 7.52. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Vicenza, come va? Tutto bene? Svegli, pronti per andare al lavoro? Ma io immagino di sì. Sentite questa, primo caso di virus West Nile registrato quest'anno nel Vicentino. Il contagio è stato accertato a Lonigo e riguarda una paziente della UZ Ottoberica che fortunatamente è in buone condizioni ed è seguita direttamente a casa. Il virus non si trasmette, attenzione, da persona a persona, cosa importantissima, ma attraverso la puntura della zanzara comune, quella che punge tutti. A me non, io ho una fortuna, le zanzare non mi pungono, sarò troppo cattivo, non so per quale motivo. Al momento non sono previste disinfestazioni straordinarie, mentre prosegue il monitoraggio da parte delle autorità sanitarie.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Carly Rae Jepsen qui su Radio Vicenza. Siamo arrivati in chiusura della nostra prima ora, veloci veloci il disco Remember, poi c'è la pagina informativa delle 8, l'abbiamo affidato a questo giro a Grace Jones, pezzo bellissimo, Slave to the Rhythm.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: senza estate. La mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:03.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz, Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
7: 12ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che erano già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni 3 basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato 2 petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari, la maggior parte dei fondi destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
6: In Italia, la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
8: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della tensione, è stato creato dal sindaco, che ha imboccato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
9: L'Empore ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
6: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio adriatico, sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo appuntamento con la viabilità, bentrovati, buon giovedì mattina. A causa del traffico tipico in aumento, come sempre in questa fascia oraria, segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.
14: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

Jovanotti che instancabilmente continua a collaborare con Mezzomondo, anche con Gabri Ponte, in questo caso in DNA, il nuovo singolo. Sono le 8:11, buongiorno, buongiorno Vicenza, ben svegliati, ben trovati, pronti per affrontare questo giovedì 23 luglio. Noi affrontiamo invece insieme a voi chiaramente un'altra ora, è un'ora piena di appuntamenti, di interviste, di ospiti, diciamo. Fra poco incontreremo la prima ospite di questa mattina, che sarà Elena Bianchin dal comune di Marostic, con sicuramente qualche bella novità, qualche evento importante. Ok? Si riparte con la musica.

0: Rosso. Ineclamaro con contatto alle 8:18 su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, la Grande Vicenza continua a crescere. Negli ultimi 10 anni, pensate che l'area che comprende il capoluogo e i comuni della cintura ha guadagnato circa 8.500 residenti, raggiungendo un bacino di oltre 105.000 lavoratori. Lo studio che è stato fatto evidenzia anche una mobilità sempre più intensa. Un cittadino su due si sposta ogni giorno tra Vicenza e comune limitrofi per lavoro o altri impegni. Numeri che confermano come il territorio stia diventando sempre più integrato e strategico per l'intera provincia.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza,

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
3: Beh, sempre 30.
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì.
4: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: dei Rolling Stones, bellissima, In the Stars, alle 8:30 in punto qua su Radio Vicenza, e eccoci collegati anche un po' in ritardo stamattina, siamo sulla nostra tabella di marcia con Elena Bianchin dal comune di Marostica che ho in linea. Elena, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao. Allora, stavo vedendo questo evento, intanto benvenuta, io già passavo oltre.
1: Grazie, ormai tranquillo, ormai abbiamo una certa confidenza.
0: È vero. Allora, stavo guardando questo di questo evento che mi ha inviato ieri, la locandina, insomma, sì. Molto interessante, anche perché riguarda il cinema, ma il cinema all'aperto, mi pare di aver capito bene, sì, tipo in un posto dove uno guarderà un film molto rilassatamente, ecco.
1: Direi proprio di sì, infatti vi ho già parlato qualche volta di quello che è il nostro Pigrotto, che è appunto questa scultura grande che c'è sopra una collina dietro il castello superiore, quindi che si raggiunge tramite un sentiero. E venerdì 24, quindi domani sera, alle ore 20:30 mi pare, tu hai la locandina davanti, quindi casomai correggimi.
0: Allora, alle 20:30, 24 luglio 20:30.
1: Esatto, perfetto. Verrà appunto fatta una proiezione di un film più che altro per adulti, e che sarà appunto anticipato tra l'altro da un cortometraggio eseguito da persone della zona, quindi sarà un momento per godersi uno spettacolo in un posto particolare, perché comunque siamo su una collina, siamo in mezzo alle colline di Marostica, quindi il panorama è una meraviglia. Siamo sul retro del castello, per cui tutti quanti siamo abituati a vedere il castello superiore da davanti, dalla piazza lo si guarda, piuttosto che da sud si vede questo maestoso castello. Ma in realtà il retro del castello, secondo me, è bellissimo e viene poco ammirato e poco guardato.
0: Da lì da una prospettiva nuova, diciamo.
1: Completamente diversa. Quindi sarà possibile appunto visionare questo film lì in tranquillità, e si raggiunge il luogo tramite il sentiero, per cui appunto
0: faccio
1: il sentiero dei Carmeli.
0: Faccio una parentesi, perché quello che mi incuriosiva molto era il, diciamo, è proprio il modo in cui si raggiunge il posto, perché qui c'è proprio una raccomandazione, cioè raggiungere il luogo a piedi dai sentieri della chiesa dei Carmeli o da via Prospero Alpino, dico bene,
1: esatto,
0: muniti,
1: sì,
0: di abbigliamento adatto, quindi già tutto fa pensare,
1: sì,
0: no?
1: Perché chiaramente, allora, cioè, per chi conosce un pochino Marostica, il sentiero dei Carmeli è il sentiero che poi porta appunto fino al castello superiore, ed è un sentiero classico, ok? Quindi con ciottoli, con
0: certo.
1: Sì, insomma, non poi proprio pianeggiante, no? Quindi voglio dire, utilizzare magari una scarpa adeguata e un abbigliamento adeguato
0: è
1: sicuramente consigliato. Poi siamo all'aperto,
0: una pila per il rientro, è bellissima, sì. Questa è un'escursione praticamente,
1: assolutamente. Assolutamente, per cui ecco, oggi vi parlo appunto di questa iniziativa. Poi nel weekend abbiamo la festa di Via Nonnis a Marsan, che è una fazione della città di Marostica, che appunto sarà attiva con sia la parte, diciamo, gastronomica che l'intrattenimento. Ecco, quindi una piccola aggiunta per questo weekend a Marostica.
0: Perfetto, allora io ti ringrazio per il suggerimento che i nostri ascoltatori avranno sicuramente recepito. Noi ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao, grazie Elena.
1: Grazie Marco, buona giornata a tutti. Ciao.
2: E se te lo chiedono?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.

0: Jason Derulo con Sexy For Me qua sulla di Vicenza. Buongiorno Vicenza, bentrovati. Allora, la nostra mattinata prosegue fra poco con un altro ospite. Lo sapete bene che il giovedì ospitiamo anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, quindi fra pochi minuti. Intanto ancora un po' di musica però.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Ascolti.

0: delle regole in un quartiere altamente residenziale. Cos'è successo? Ci racconti un attimo.
1: Ma il tema è molto semplice, cioè parliamo di un locale nella zona ovest della città dove in questi mesi sono arrivate tantissime segnalazioni da parte dei residenti in cui non venivano rispettati gli orari, veniva eseguita musica fuori orario appunto. Ci sono stati tantissimi richiami e anche parecchie sanzioni nei confronti di chi gestiva il locale. Nonostante i richiami e le sanzioni, non c'è stato nessun tipo di collaborazione, nessun tipo neanche di, diciamo, di adeguamento a quelle che sono le normative, e di conseguenza si è proceduto con una limitazione degli orari di apertura. Qual è il punto? Il punto è che siamo assolutamente a favore, anzi consideriamo fondamentali le attività economiche, locali, bar che fanno intrattenimento, che mantengono viva la città. È cruciale però che questa attività sia contemperata con i diritti dei residenti, con i diritti di chi abita nei quartieri, e quindi se ci sono delle regole, quelle regole vanno rispettate, e se dopo tanti richiami non vengono rispettate è necessario agire con durezza. L'abbiamo fatto in tante parti della città quando è stato necessario, lo abbiamo fatto anche in questa occasione.
0: Ok, l'abbiamo vista, cambiamo argomento, nuovamente in sopralluogo sul tema asfaltature, e l'altra sera era presente lavori al ponte di Via dello Stadio. Un'estate di cantieri e di grandi investimenti in città, soprattutto se guardiamo al PNRR.
1: Sì, era un'asfaltatura attesa da tanto tempo. Il ponte di Via dello Stadio è quello che collega la Riviera Iberica alla zona appunto dove c'è l'autovega e che va verso lo stadio e il tribunale. Era una delle strade messe peggio in città di Vicenza. In questo momento ci sono tante asfaltature in corso, le stiamo facendo soprattutto di notte per non impattare sul traffico, ce ne saranno tante altre anche ad agosto. In questo momento, proprio in queste notti, ci sono le asfaltature sulla Riviera Iberica, ad agosto ci saranno in Viale Cricoli, sulla Malosticana, insomma in altre zone della città. Il tema delle asfaltature, quindi delle strade ben tenute, è uno di quelli più sentiti dei cittadini. Ci sono tante strade in città che hanno bisogno di interventi, noi stiamo cercando di arrivare ovunque possibile. Avremo bisogno di un bilancio 10 volte quello che abbiamo oggi per veramente riuscire ad asfaltare tutte le strade che ne avrebbero bisogno. L'anno prossimo partirà anche l'asfaltatura della strada più complicata della città, su cui da 30 anni si chiede un intervento, ma è un intervento molto complicato, che è Viale Sant'Agostino, nel senso che è la strada che porta a Vicenza Ovest, è quella messa peggio oggettivamente a Vicenza, ma è una strada in cui non basta semplicemente asfaltare, perché la gran parte dei problemi sono dovuti al fatto che ci sono delle grandi alberature, dei grandi platani che hanno sollevato sostanzialmente l'asfalto in più punti, certo. E quindi sarà necessario intervenire complessivamente sul viale. Però insomma stiamo cercando di lavorare moltissimo in questa direzione, e i vicentini vedranno insomma quest'estate tante asfaltature, tendenzialmente di notte.
0: Ok, così diciamo i disagi si riducono, no? In questo modo, ovviamente.
1: Certo, l'obiettivo è quello.
0: Ultimi giorni, cambiamo ancora argomento, per godere della bellezza e della meraviglia che deriva dalla mostra di fotografie di Guido Arari in Basilica Palladiano, un fascino che ha colpito anche lei, abbiamo intuito.
1: Assolutamente sì, è una mostra che veramente ci ha appassionato in questi mesi, che chiude domenica, quindi sono gli ultimi giorni per andare in Basilica Palladiana a vederla. Ci sono anche delle aperture straordinarie, quindi invito tutti ad andarle appunto a vedere, perché c'è un'apertura fino a sera, fino a tarda notte, ed è una mostra incredibile perché racconta 50 anni di carriera di Arari, ma soprattutto racconta 50 anni di musica italiana, musica straniera, musica internazionale, di moda, di sport, insomma tutti i più grandi sono stati fotografati da Guido Arari, e sono foto che ci emozionano tantissimo, in un allestimento pazzesco dentro la Basilica Palladiana. Quindi se qualcuno deve ancora andarci, vi invito ad approfittare di questo weekend.
0: Siamo nel cuore dell'estate e le attività e gli eventi in città non si fermano. Che cosa ci prospetta per questo weekend?
1: A parte, come dicevamo prima, l'apertura straordinaria della mostra di Arari, perché sabato si può entrare dalle 18 alle 24, quindi fino appunto a notte, con un biglietto speciale a 5 euro per gli anni 35, un biglietto ridotto a 10 euro per tutti gli altri. Sabato mattina c'è una gran cosa, perché inauguriamo il centro civico dei ferrovieri dopo tanti anni di lavori, quindi viene riaperto il centro civico nel quartiere Ferrovieri con una grande festa, con tante attività, a partire dalle 11, ma poi ci saranno attività per tutte le giornate di sabato e di domenica.

0: Domenica 26, quindi domenica sera, torna in piazza il coro orchestra di Vicenza, diretti dal maestro Fracasso, con la grande messa da Requiem di Giuseppe Verdi, quindi in Piazza dei Signori, veramente un'altra cosa straordinaria. E poi questo weekend c'è anche Visioni di Danza, inizia questo weekend Visioni di Danza, quindi uno dei festival più importanti della città legati alla danza, che occuperà in buona parte l'oggio del Capitaniato, quindi diciamo il palazzo dove c'è anche il Consiglio Comunale, dove c'è il municipio che affaccia su Piazza dei Signori, ed è un'altra bellissima occasione per vedere la danza nel cuore della città. Tantissime altre attività, vi invito ad andare a vedere sul sito del Comune, perché insomma sono giorni, settimane piene di iniziative che vanno assolutamente viste e vissute.
1: Perfetto, tante cose da vedere e da fare quindi a Vicenza. Sindaco, io la ringrazio, noi ci sentiamo giovedì prossimo e chiaramente buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona giornata.
2: Radio Vicenza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Miley Cyrus era Weekend Stop qua su Radio Vicenza. Siamo veramente in chiusura della nostra mattinata, sì, perché sono le 8:58. Siamo anche, no, dai, siamo in perfetto orario, mettiamola così, tranquilli. Abbiamo avuto i nostri due ospiti del giovedì, che ringrazio, quindi Ilenia Bianchin da Comune di Marostica e il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Io torno con voi domattina, ultimo incontro della settimana, come sempre dalle 7, per prendere il nostro primo caffè della giornata insieme. Disco Remember, poi pagina informativa delle 9. Disco Remember affidato a Kylie Minogue. Ascoltiamo Slow. A domani, ciao da Marco Picchio.
1: Radio Vicenza Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo la Repubblica Islamica, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. In Italia si riaccende lo scontro in Parlamento attorno all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. A scatenare la dura protesta dell'opposizione è stato il no espresso dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera all'acquisizione delle chat del parlamentare con il suo socio e ristoratore Mauro Caroccia, condannato per mafia. PD, 5 Stelle e AVS accusano il centrodestra di voler blindare un esponente della maggioranza, la quale a sua volta difende l'esito della votazione sostenendo la necessità di tutelare le prerogative garantite ai deputati. Proseguono a Bologna le indagini per l'omicidio colposo sul decesso di Abderrahim Fakir avvenuto durante un fermo di polizia. Gli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei cellulari dei testimoni, stanno vagliando sia la condotta degli agenti sia quella dei sanitari del 118 intervenuti per rianimare l'uomo. In attesa dell'autopsia per far luce sulle cause esatte della morte, il Viminale ha attivato delle verifiche sull'organizzazione del presidio cittadino seguito appunto alla morte di Fakir. E in furia la bufera politica, dalle file del centrodestra si levano dure critiche, l'amministrazione locale è accusata di irresponsabilità e si chiedono le dimissioni del primo cittadino Lepore. Di contro l'opposizione ribatte compatta a sostegno del sindaco e della sua richiesta di trasparenza sulla morte di Fakir. È tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27. Nella stessa direzione, sulla A4 si viaggia in coda per lo stesso motivo tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova inoltre sono possibili disagi per ostruzioni sulla strada in direzione Milano tra Padova Est e Padova Ovest. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: 23 luglio, ancora ben ritrovati a tutti al momento dell'oroscopo. Vediamo subito segno per segno che cosa ci si aspetta dalla giornata di oggi. Ariete, è giunto il momento di fermarvi a riflettere. Toro, il vostro cielo sarà costellato di astri brillanti. Gemelli, sarà per voi una giornata ricca di entusiasmo e di vitalità. Cancro, stelle benevole vi aiuteranno nell'arco della giornata. Leone, riuscirete a districarvi da faccende complicate. Vergine, giornata di routine. L'umore è discreto e la salute buona. Bilancia, vi sentirete un po' distratti nell'esecuzione di un compito. Scorpione, saprete muovervi con disinvoltura e tempismo. Sagittario, oggi sarete intraprendenti in modo particolare. Capricorno, giornata favorevole all'avvio di nuove iniziative. All'acquario, diciamo, le stelle sono favorevoli e il fascino non conoscerà limiti. Pesci, avrete la possibilità di stringere nuove e fortunate amicizie. E con questo ho concluso l'oroscopo del 23 di luglio, che torna domani puntualissimo. A tutti voi una buona giornata.
1: È la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza.

0: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: scienza. Meteo.
1: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo di Radio Vicenza. Su città e provincia la giornata di oggi propone ampie schiarite. Nel corso della mattinata il tempo resterà in prevalenza asciutto, con un clima gradevole e temperature in linea con il periodo. Tra il primo pomeriggio e le ore successive aumenterà invece la nuvolosità, soprattutto sull'Alto Vicentino, la pedemontana e le aree montane, dove saranno probabili rovesci e qualche temporale. Non si esclude che verso sera qualche fenomeno possa sconfinare anche sulla pianura vicentina, ma in modo piuttosto localizzato. Le temperature massime raggiungeranno valori intorno ai 28-30 gradi, con venti generalmente deboli. Uno sguardo ai prossimi giorni: venerdì tornerà il sole dopo qualche nube al primo mattino, sabato ancora condizioni abbastanza tranquille, mentre domenica è previsto un nuovo peggioramento con piogge e temporali diffusi anche sulla provincia di Vicenza e un calo delle temperature. È tutto per il meteo, grazie dell'ascolto e da Radio Vicenza l'augurio di una splendida giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Viabilità.
6: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati, traffico scorrevole al momento lungo la rete autostradale del territorio veneto. Chiusa questa notte per lavori la 13 Bologna-Padova, tra Padova zona industriale e il bivio per la 4 Milano-Venezia in quest'ultima direzione, dalle ore 21 alle ore 5. Sulla statale 51 di Alemagna proseguono i lavori tra la variante di Termine di Cadore e Tai di Cadore nelle due direzioni. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Mio papà è cresciuto a Sampi con due figli maschi. Il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo. Tu che un padre non l'hai avuto e la famiglia.

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info illimitazione.

0: pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles, accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, dove si verificano code tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Nella stessa direzione sulla A4 Padova Venezia si viaggia lentamente tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sono possibili inoltre disagi per un mezzo in avaria sulla A4 Venezia Trieste tra Monfalcone Est e Duino in carreggiata in direzione Trieste. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit. My

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
4: Eccolo il nostro giovedì, eccola la nostra...

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: siete su Radio Vicenza e quella che state ascoltando è la voce della Vale, pronta anche oggi a raccontarvi tante curiosità, ma certo tutto il mio materiale sparso per lo studio. In questa estate 2026 le notizie non mancano e non mancheranno nemmeno oggi, quindi vi aspetto numerosi per un saluto e per dir la vostra al nostro WhatsApp 371 1200 116.
1: Tutti in centro!

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E Radio Ascolti.
1: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tutti, perché anche oggi parliamo di tormentoni estivi. Negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80 non c'erano sicuramente gli algoritmi di Spotify, né tantomeno i trend di TikTok. A decretare il successo estivo, come già ampiamente parlato, c'era il concorso del Festival Bar che decideva il vincitore, installando poi anche dei veri e propri contatori meccanici all'interno dei jukebox sparsi nei bar di tutta Italia, e la canzone più gettonata fisicamente dalle persone vinceva il premio. E quindi oggi parliamo un po' dei tormentoni estivi, delle canzoni estive anche più assurde. A fra poco.
1: Tutti in centro.

0: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
0: Radio Vicenza!
2: Radio Solo!

0: torniamo davvero indietro con il tempo, ragazzi, perché si parla di tormentoni addirittura del 1964. Ricordate la canzone Sei diventata nera come il carbon? L'ho anche mezza detta con accento veneziano. No, quest'anno ancora mi devo abbronzare bene, se devo essere sincera. Questo brano fu un successo clamoroso dell'estate del 64. La stranezza sta tutta dietro l'identità del gruppo, i Los Marcellos Ferial, che si presentavano al pubblico fin dal nome con un trio tipicamente messicano-sudamericano, perfetto per la moda dei ritmi latini di quegli anni lì. In realtà, ragazzi, era un'operazione di marketing totalmente inventata dalla casa discografica. I tre musicisti erano infatti italianissimi, due pugliesi e un sardo, e sinceramente il Messico non lo avevano mai visto.
1: Tutti in centro!

0: puntata. Lo so, devo cantare solo quando sono sola, non per radio, perché fa brutto. Però ti viene da cantare, seppur quella canzone lì ha un sacco di anni, come quella dei Righeria. Siamo nel 1983 e in quell'anno lì, in quell'estate lì, i Righeria dominarono con Vamos a la playa. Canto, non c'è niente da fare. Tutti la ballavano, tutti la cantavano sotto il sole, pensandola come un inno definitivo alle vacanze al mare. Invece in realtà, ragazzi, non è così, perché il testo, che è rigorosamente in spagnolo maccheronico, parlava di una spiaggia post-atomica e di un mare in cui fare il bagno con le radiazioni. Un contrasto pazzesco sicuramente con la musica leggerissima e con un testo da guerra fredda, perfetta però per lo stile anni 80-90.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità.
2: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
3: Beh, sempre 30.
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì?
4: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta.

0: Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: www.radiovicenza.com. Online, on air.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:04.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: E ora dello sconto alla rovescia.
6: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Bentrovati all'ascolto delle ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 23 luglio, a cura di Martino Montagna. Paura ieri sera a Borso del Grappa, dove un parapendista belga di 67 anni è rimasto sospeso sui cavi dell'alta tensione dopo aver perso il controllo della vela. L'incidente è avvenuto in località Col Serai. Dopo il distacco della corrente da parte di Enel, soccorso alpino e vigili del fuoco hanno recuperato l'uomo rimasto illeso, calandolo a terra in sicurezza. Partono i lavori per il rafforzamento degli argini del Bacchiglione nel tratto a monte del ponte di Viale d'Alviano a Vicenza. L'intervento, coordinato dal Genio Civile e finanziato dalla Regione Veneto con 1.200.000 euro, punta a migliorare la sicurezza idraulica. Soddisfatto l'assessore Cristiano Spiller, che parla di un'opera importante per il rischio idraulico. Tornano a fine agosto i centri estivi bilingui dei musei civici di Vicenza e del Museo del Gioiello. Dal 24 al 28 agosto e dal 31 agosto al 4 settembre i bambini della scuola primaria potranno partecipare a visite, laboratori e giochi dedicati all'arte, all'archeologia e al mosaico romano, con attività anche in inglese. Costo 75 euro a settimana. L'ULS 7 Pedemontana si è già costituita nel ricorso al TAR presentato da Silva SRL contro il diniego al progetto per l'impianto di trattamento di rifiuti sanitari a Montecchio Precalcino. L'azienda sanitaria fa sapere di aver affidato l'incarico al proprio legale con delibera del 2 luglio e che la memoria difensiva è già stata depositata. Ed ora il calcio con il calendario di Serie B. Il Vicenza debutta sabato 22 agosto al Menti contro il Catanzaro. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano i derby con l'Hellas Verona il 19 settembre in trasferta e il 20 marzo in casa, e quelli con il Padova il 5 dicembre alle Euganeo e il 13 febbraio ritorno al Menti. La regular season si chiuderà a metà maggio con ultima partita a Mantova. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un mezzo in avaria sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia. In direzione Trieste, per il traffico invece sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
13: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
13: Now, another summer hit. Yeah.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: La nostra bella mattinata, la nostra seconda ora, state ascoltando Tutti in Centro, l'appuntamento con me e con la Vale di tutte le mattine qui a Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Stiamo parlando, fra un successo e l'altro, dei tormentoni di annetti fa, partiti dal 1964, poi proseguito con il 1983, però adesso vi porto in tempi più recenti. Nel 2002 le radio e le spiagge furono letteralmente invase da Chihuahua, ve la ricordate? Il pezzo dal ritmo travolgente, apparentemente sudamericano, era invece firmato da DJ Bobo. La verità, era nato come jingle per uno spot pubblicitario, pensate, della Coca-Cola in Spagna. Piacque così tanto che decisero di ricavarne una canzone intera e diventò il successo planetario che tutti, almeno una volta, abbiamo cantato. Ma con il Messico e il Brasile proprio nulla aveva a che fare, perché DJ Bobo è svizzero e la base era stata prodotta a Torino.

0: sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

Sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, traffico scorrevole al momento lungo la rete autostradale del territorio veneto. Chiusa questa notte per lavori la 13 Bologna-Padova, tra Padova zona industriale e il bivio per la 4 Milano-Venezia in quest'ultima direzione, dalle ore 21 alle ore 5. Sulla statale 51 di Alemagna proseguono i lavori tra la variante di Termine di Cadore e Tai di Cadore nelle due direzioni. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Che cosa suonavamo? Che cosa ascoltavamo? Che cosa ballavamo? Che cosa cantavamo? Ecco, stiamo parlando di tutti i tormentoni di qualche estate fa. Ragazzi, vi porto nel 1999. Facciamo questo piccolo strappo temporale per una chicca tutta nostrana degli anni di fine 90. Cesare Cremonini scrisse il testo di 50 Special, pensate, in pochissimi giorni prima dell'esame di maturità. Aveva solo 17 anni, ispirandosi alle sue corse sui colli bolognesi. La casa discografica inizialmente, quando l'ha ascoltata, mica voleva pubblicarla perché riteneva che una canzone che parlava di vespe fosse troppo vecchia e fuori moda per i giovani del 1999. E invece, ragazzi, diventò un disco di platino in pochissime settimane.
4: Tutti in centro!

0: Che scrive: da piccolina mamma mia mi faceva sempre ascoltare Legata ad un granello di sabbia di Nico Fidenco. Ragazzi, era il 1961, un altro tormentone estivo. Eh sì, perché effettivamente ci sono un sacco di aneddoti assurdi, colpi di genio, vere e proprie canzoni che sono diventate delle hit. È il caso proprio anche di questa canzone, che pensate fu scartata sia dal Festival di Sanremo che da un disco per l'estate, perché considerate poco commerciale ed elettronicamente troppo complessa per quell'epoca. La casa discografica infatti non voleva rischiare troppo. Fidenco insistette per pubblicarla comunque e il risultato fu il primo singolo nella storia italiana a superare il milione di copie vendute, rimanendo primo in classifica per 14 settimane e soprattutto diventando una delle hit estive più ascoltate, alla faccia di chi non ci credeva.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo di Radio Vicenza. Su città e provincia la giornata di oggi propone ampie schiarite. Nel corso della mattinata il tempo resterà in prevalenza asciutto, con un clima gradevole e temperature in linea con il periodo. Tra il primo pomeriggio e le ore successive aumenterà invece la nuvolosità, soprattutto sull'Alto Vicentino, la pedemontana e le aree montane, dove saranno probabili rovesci e qualche temporale. Non si esclude che verso sera qualche fenomeno possa sconfinare anche sulla pianura vicentina, ma in modo piuttosto localizzato. Le temperature massime raggiungeranno valori intorno ai 28-30 gradi, con venti generalmente deboli. Uno sguardo ai prossimi giorni: venerdì tornerà il sole dopo qualche nube al primo mattino, sabato ancora condizioni abbastanza tranquille, mentre domenica è previsto un nuovo peggioramento con piogge e temporali diffusi anche sulla provincia di Vicenza e un calo delle temperature. È tutto per il meteo, grazie dell'ascolto e da Radio Vicenza l'augurio di una splendida giornata.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
5: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
6: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
2: Music. Radio Vicenza.
7: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: via via, non dico tutti i giorni ma quasi, parliamo appunto delle canzoni che sono state un'icona della musica italiana e non, che ci hanno accompagnato appunto in tutte le estati. E devo dire che a proposito di grandi cult, abbronzatissima era il 1963, questa sicuramente è una delle hit del passato che ancora continuiamo a cantare. Volete una curiosità? Il mitico riff AA di introduzione, che sembra un verso un po' strano, in realtà è nato totalmente per caso. Infatti durante le registrazioni i coristi non riuscivano a prendere il tempo giusto per l'attacco della sezione fiati, e così Edoardo Vianello, per dare il via a tutti, fece quel verso a voce alta al microfono. Il produttore lo trovò così iconico e ritmico che decise di lasciarlo nel mix finale.
1: Tutti in centro!

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ancora insieme con nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Per oggi giovedì 23 luglio, in apertura la cronaca dal Veneto. Un trentenne bellunese è stato arrestato con l'accusa di stalking ai danni di una giovane di 26 anni. Le persecuzioni sarebbero iniziate a Cortina d'Ampezzo e proseguite fino a Padova, dove la donna si era trasferita dopo aver cambiato abitudini e lasciato il lavoro. La polizia lo ha fermato in flagranza differita dopo una serie di pedinamenti e messaggi, nonostante l'assenza di una relazione tra i due. Dal 2 al 16 agosto stop alla circolazione ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Grisignano di Zocco per lavori di potenziamento della rete. Previsti bus sostitutivi e modifiche agli orari dei regionali. Disagi anche per l'alta velocità Frecciarossa ed Eurocity subiranno variazioni di percorso e non fermeranno alla stazione di Vicenza durante il periodo dei lavori. L'eurodeputata vicentina Cristina Guarda di Alleanza Verdi e Sinistra denuncia i ritardi sulla bonifica da PFAS dell'ex Miteni di Trissino. Dopo 13 anni chiede interventi immediati, trasparenza e responsabilità per chi ha inquinato. Guarda sottolinea il legame con Alessandria, due territori feriti che chiedono tutela della salute e stop ai rinvii. 8 borse di studio per sostenere il percorso scolastico di altrettanti studenti vicentini. È il risultato della 15ª collaborazione tra Fondazione Caritas Vicenza e Rotary Club Vicenza Berici. Un aiuto concreto destinato a ragazzi meritevoli con difficoltà economiche per garantire loro il diritto allo studio e nuove opportunità per il futuro. Prosegue a Vicenza la rassegna estiva Salotti Urbani 2026. Domani al giardino del Teatro Spazio Bixio alle 20 va in scena I Love Roots in Magna Soete con Pier Giorgio Piccoli e Aristide Genovese. Omaggio in dialetto veneto allo scrittore Virgilio Scapin tra comicità e tradizione. Alle 18:30 spazio alla presentazione del libro I racconti della Corriera di Franca Porto. Termina qui questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. Segnaliamo code per incidente tra Portogruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. In direzione Trieste, per il traffico sostenuto in colonnamenti tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 e alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Brescia-Padova, per gli intensi spostamenti, rallentamenti in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda e tra Verona Sud e Verona Est. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
11: Summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Questa è la mattinata di Radio Vicenza. Siete qui, miei cari, con me, con la Vale, ancora per 60 minuti scarsi, perché ufficialmente siamo entrati nella nostra ultima ora.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: prossimi giorni. Ma intanto, miei cari, vi parlo dei Village People, IMCA, altra grande canzone che ancora adesso cantiamo e balliamo, soprattutto l'ultimo dell'anno. Sto parlando dell'estate del 1978. Il famosissimo ballo con le braccia che mimano le lettere non è stato inventato dalla band. È successo che durante una puntata di un programma televisivo il pubblico in studio ha iniziato spontaneamente a fare quel movimento durante il ritornello e i Village People, guardandoli dal palco, trovarono l'idea geniale, la copiarono all'istante e la adottarono per i loro concerti, facendola diventare un fenomeno mondiale.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Vicenza. Hits. Music.
10: Now. Sto leggendo i vostri messaggi. C'è Jessica che mi scrive: mamma mia ragazzi, quanto ho cantato Boys, Summertime Love, la canzone di Sabrina Salerno. Vero, di tormentoni ce ne sono un sacco, di canzoni che sono legate ovviamente a tutte le estate di qualche annetto fa, quindi su questo argomento, come già detto, ne ritorneremo a parlare. Per quanto riguarda Boys, beh, il video musicale girato nella piscina del celebre hotel Florida di Jesolo fu realizzato in pochissime ore e tra l'altro anche con un budget ridotto. Diventò comunque uno dei primi video musicali della storia a subire una censura parziale nel Regno Unito da parte proprio di MTV, per via del costume da bagno che si muoveva un po' troppo. Quella censura comunque creò una curiosità tale che il brano schizzò al terzo posto delle classifiche britanniche e fu un record assoluto per un'artista dance italiana.
11: Lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
12: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: Un sacco di bei complimenti, perché gli stiamo ricordando un sacco di vecchie hit, sì, dai, per questo, miei cari, si parla di tormentoni, le canzoni che sempre ascolteremo, anche quelle degli anni 60 che hanno tenuto magari compagnia soprattutto ai nostri genitori. Vabbè, dai, su questo argomento dunque ne ritorneremo a parlare, perché gli anni sono tanti e le canzoni sono davvero tante, quindi argomento sicuro per la prossima settimana. Intanto questa mattinata la concludiamo con i prossimi successi.
1: Tutti in centro!

0: lasciato alle spalle ed è così che andiamo a chiudere questo nostro giovedì. È tutto dalla Vale, vi aspetto però domani alle 10 per altre curiosità. Siateci, ciao!
1: Tutti in centro!
2: Dani, è partito lo sconto alla rovescia! -30, -30, 30, 30!
3: Beh, sempre 30?
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì?
4: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook.

0: Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna per oggi giovedì 23 luglio da Vicenza e provincia. Tragico incidente questa mattina a Castelgomberto in via del Velodromo. Poco prima delle 11 si sono scontrati una moto e un camion. Ad avere la peggio è stato il motociclista, morto sul colpo. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Al via la bonifica dell'ex stabilimento Miteni di Trissino nel Vicentino, uno dei più grandi casi di contaminazione da PFAS in Europa. Il piano prevede almeno 8 anni di lavori e un investimento iniziale di 84 milioni di euro, con costi che potrebbero aumentare. L'intervento riguarderà terreni, falda e sistemi idrici coinvolti dall'inquinamento. L'altopiano dei 7 comuni è pronto ad accogliere il picco di turisti di agosto con servizi sanitari potenziati. L'ULS 7 Pedemontana ha attivato 8 ambulatori medici dedicati ai visitatori, un servizio dialisi potenziato e un rafforzamento del pronto soccorso di Asiago, con un medico aggiuntivo per le emergenze notturne durante tutta la stagione estiva. Si chiude con oltre 20.000 presenze la 14ª edizione del Jam Rock Festival al Parco Fornaci di Vicenza. 2 serate sold out e 10 artisti sul palco hanno confermato il festival come uno dei più grandi appuntamenti musicali del Vicentino, nato da un gruppo di volontari. L'organizzazione dà appuntamento alla 15ª edizione nell'estate 2027. Per lo sport, sulle piccole Dolomiti vicentine torna la Transdavé, giunta alla 15ª edizione. Sono 840 gli atleti pronti a sfidarsi nelle prove ultra, marathon e half marathon, con partenza da Piovene Rocchette e Recuaro Terme e arrivi a Valdagno. Grande attesa per uno dei protagonisti come Diego Angella, a caccia del 5º successo. È tutto con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste, code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Sulla A4 Venezia Trieste ancora, in entrambe le direzioni, code alla barriera di Trieste Lisert per il traffico intenso. Ancora una notizia che riguarda la A4: dalle 14 di domani, venerdì 24, fino alle ore 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. Come sempre, tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
13: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: chiedono
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
5: Eccoci qua amici, in questo giovedì ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione, parte Radio Web. Beh, dicevo, già siamo al giovedì, volevo ricordare una cosa molto importante, visto che ormai siamo proiettati verso il weekend, il venerdì, ecco, quindi la giornata di domani sarà dedicata in modo particolare alla sicurezza informatica. Ci sono molte truffe, purtroppo in questo periodo noi siamo sempre con gli occhi bene aperti e vogliamo praticamente ricordare a tutti voi alcune prassi molto molto importanti. Pronti invece adesso, si parte subito, c'è la musica, poi le nostre notizie.
3: Radio Vicenza.

Subito nel vivo del discorso, se volete anche un po' nel dibattito, perché qui veramente c'è questa pagina aperta, dobbiamo parlare sempre di queste proposte che arrivano, e questa volta dall'Unione Europea, una specie di ban insomma per i social, in un certo senso, che saranno vietati ai minori di 13 anni. Ne parliamo perché durante la conferenza stampa Ursula von der Leyen ha illustrato dei risultati del report sulla sicurezza online dei minori scritto da un gruppo di esperti. Beh, la Presidente della Commissione Europea ha dichiarato che dopo l'estate quindi sarà presentata questa proposta di legge che di fatto vieta l'accesso ai social media ai minori di 13 anni senza il consenso dei genitori. Ecco, è così praticamente che dovrebbe essere, anche se c'è il GDPR che dice tutt'altra cosa, che l'accesso ai social è diciamo di fatto consentito, attenzione, ai 14 anni, insomma devono aver compiuto 14 anni ma sempre con la supervisione dei genitori. Oh. Durante un summit a Copenaghen la Presidente della Commissione Europea aveva confermato l'istituzione di un gruppo di esperti sulla sicurezza online dei minori e che questa diciamo proposta di legge, ecco, sarebbe stata presentata entro l'estate. Risultati comunque che a quanto pare sì, si sono un po' fatti attendere, sono stati però illustrati, e questa proposta, come vi dicevo, verrà portata dopo l'estate, quindi non prima di metà settembre. Naturalmente noi di Radio Web seguiremo i lavori, vi terremo sempre informati.

0: E andiamo ancora avanti, sì, dopo la musica continuiamo ancora qui a Radio Web, amici, perché c'è un gradito ritorno e dobbiamo sottolinearvelo, perché su WhatsApp è tornato ChatGPT. È la conclusione di questa lunga vicenda che ha tenuto banco anche nelle aule della giustizia. Abbiamo ricevuto un comunicato da parte di OpenAI, quello che annuncia, insomma, la nuova disponibilità del suo chatbot all'interno dell'applicazione, questo anche in Italia. I territori interessati sono quelli dell'Unione Europea, dicevo, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Come fare per cominciare o ricominciare ad interagire con ChatGPT su WhatsApp? Beh, è semplice, basta inviare un messaggio a un contatto verificato, in alternativa è possibile anche inquadrare un QR code con il vostro smartphone. E ecco, di fatto si tratta di questa mezza sconfitta per Meta, anche se l'azienda non lo ammetterà apertamente sul tema. Il gruppo di Zuckerberg si è già scontrato con i pareri delle autorità, anche quelle italiane. E le parole di Emmanuel Merrill, appunto, di OpenAI, dice: l'intelligenza artificiale è più utile quando le persone possono accedervi dove vogliono e quando vogliono. Riportare quindi ChatGPT su WhatsApp in Europa e Svizzera significa offrire accesso a possibilità di scelta, dando così alle persone la libertà di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale che meglio rispondono alle loro esigenze, sulle piattaforme che preferiscono, ovviamente. Ecco, dice: siamo entusiasti di rendere nuovamente disponibile questo servizio molto molto apprezzato. Ebbene, si conclude così questa vicenda. Chissà se durerà, ecco, ci viene subito così da dire.
1: Radio Vicenza.

Una notizia, amici, di business legata soprattutto al mondo delle big tech, perché a Cleveland l'avvocata specializzata in diritto aeronautico Amanda Applegate è in questo periodo sommersa di lavoro. Dopo la quotazione in borsa record di SpaceX di Elon Musk, che ha permesso di raccogliere oltre 85 miliardi di dollari, il numero uno di questi nuovi ricchi è tale che una valanga di contratti per l'acquisto di jet privati, come si dice, le ha rovinato le vacanze estive. Sì, è quello che insomma sta un po' succedendo per quanto riguarda questa grande compagnia, che non si accontenta più insomma di lanciare diciamo così in orbita satelliti. Ma attenzione, come riporta la Reuters, molti operatori del mercato dell'aviazione d'affari hanno visto i numeri decollare negli ultimi giorni. Questa tendenza già rialzo alimentata proprio da questa impennata di borsa delle società di intelligenza artificiale. Quindi, dice SpaceX, si crea questa nuova generazione di milionari, vendite di jet privati che è in forte crescita. Beh, un fatto interessante, perché i nuovi ricchi in questione sono soprattutto giovani. Ecco, per la società di Cleveland, la FlexJet, la spiegazione risiede proprio nell'origine della loro fortuna. Molti hanno visto la propria vita cambiare grazie alle quotazioni in borsa del settore tecnologico. Quindi una quotazione in particolare più eccezionale delle altre ha provocato questa forte scossa. Ecco, negli ultimi 6-10 mesi, dice, ho avuto una manciata di ragazzi coinvolti in SpaceX che avevano addirittura soldi da spendere senza più contarli. Ecco, commentava così il gestore di un broker aeronautico con sede in California. E questo è un dettaglio tutt'altro che trascurabile. Quindi sempre più di questi nuovi clienti non avevano mai volato in jet prima di possederne uno. 10 anni prima solo un quinto delle sue vendite provenivano da clienti del settore di tecnologia. A San Francisco, che è la culla di Anthropic e di OpenAI, pensate che il traffico dell'aviazione d'affari ha registrato la crescita più elevata rispetto agli altri stati del paese, con un più 11% su base annua. E beh, devo dire che ci sono questi nuovi ricchi che non vogliono più stare con i piedi per terra, insomma, questa volta vogliono volare.

0: E andiamo ancora avanti, amici, perché si parla di protezione dei minori online, anche di adolescenti, che è diventato sempre più complicato rispetto a qualche anno fa. Quindi non basta più bloccare un sito, impostare un limite di tempo o controllare ogni tanto la cronologia del browser. I rischi questa volta passano da chat, social gaming, link di phishing, profili falsi, contenuti manipolati e messaggi costruiti per sembrare credibili. Quindi per i genitori il tema non è soltanto quanto tempo passano online, ma cosa incontrano mentre sono connessi e quanto sono preparati a riconoscerlo questo pericolo. Ecco, con i teenager cambia anche il modo di usare la tecnologia, cresce quindi il bisogno di autonomia, aumentano gli account personali, si moltiplicano le conversazioni private e spesso entrano in gioco delle piattaforme che gli adulti conoscono un po' meno. Beh, un controllo troppo rigido può funzionare per un po', ma rischia anche di ottenere l'effetto, come si dice, l'effetto opposto, spingere i ragazzi a nascondere delle app, chat o profili secondari. Ecco, tema importante, perché la sicurezza online degli adolescenti richiede un approccio più maturo. Servono delle regole chiare, ma anche del dialogo, servono strumenti tecnici, ma non solo divieti. Ecco, serve soprattutto la possibilità per un ragazzo di chiedere aiuto senza temere una reazione sproporzionata. Ecco perché molte truffe quindi online funzionano proprio così: fanno leva sulla fretta, sulla vergogna o sulla paura di aver commesso un errore. Quindi il controllo parentale, attenzione, resta sempre lo strumento utile, ma attenzione, solo questo non può essere l'unica risposta. Con i bambini più piccoli ha senso impostare limiti netti su contenuti, app e tempi di utilizzo. Con gli adolescenti invece la protezione deve accompagnare una maggiore autonomia digitale. Cioè, significa spiegare perché, ecco, certe regole esistono. Un limite di tempo ha più senso se viene collegato al sonno, studio e benessere. Un filtro sui contenuti invece è più comprensibile se viene presentato come una barriera contro siti rischiosi, non quindi come una forma di sfiducia. Anche il controllo dell'attività deve essere gestito con equilibrio. Se diventa sorveglianza continua, beh, difficilmente aiuta a costruire delle responsabilità. Punto più importante, ecco, è quello di insegnare ai ragazzi a riconoscere i segnali di rischio. Un messaggio che mette fretta, un profilo appena creato che chiede delle informazioni personali, un link che promette magari un premio, una pagina di login arrivata, diciamo, da una chat o un'offerta troppo conveniente, sono delle situazioni comunque da fermare prima del click. E beh, diciamo che la conversazione può partire da casi concreti: una falsa promozione magari vista sui social, un messaggio sospetto ricevuto in chat, una notizia su un furto di account o una truffa ai danni di altri utenti. Quindi parlare, ecco, di questi esempi in modo normale, senza trasformare tutto in una lezione, certamente aiuta molto di più di una lista di divieti.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: C'è da dire che il tempo anche oggi è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento in questo giovedì. È tutto con Maurizio Rossi e il nostro magazine Radio Web. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani. Ci ritroverete qua, sempre alla solita ora, mi raccomando.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo di Radio Vicenza. Su città e provincia la giornata di oggi propone ampie schiarite. Nel corso della mattinata il tempo resterà in prevalenza asciutto, con un clima gradevole e temperature in linea con il periodo. Tra il primo pomeriggio e le ore successive aumenterà invece la nuvolosità, soprattutto sull'Alto Vicentino, l'Apide Montana e le aree montane, dove saranno probabili rovesci e qualche temporale. Non si esclude che verso sera qualche fenomeno possa sconfinare anche sulla pianura vicentina, ma in modo piuttosto localizzato. Le temperature massime raggiungeranno valori intorno ai 28-30 gradi, con venti generalmente deboli. Uno sguardo ai prossimi giorni: venerdì tornerà il sole dopo qualche nube al primo mattino, sabato ancora condizioni abbastanza tranquille, mentre domenica è previsto un nuovo peggioramento con piogge e temporali diffusi anche sulla provincia di Vicenza e un calo delle temperature. È tutto per il meteo, grazie dell'ascolto e da Radio Vicenza l'augurio di una splendida giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Music. Radio Vicenza, top of the tops.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: this song.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 14.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Sulla A4 Venezia Trieste ancora, in entrambe le direzioni, code alla barriera di Trieste Lisert per il traffico intenso. Ancora una notizia che riguarda la A4. Dalle 14 di domani, venerdì 24, fino alle ore 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. Come sempre, tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: si avvicina il fine settimana, eccoci qua, puntata del giovedì, un sacco di cose da raccontarci anche oggi, tante notizie, ma siamo sicuri in redazione che sono tutte vere, sono verificate, fonti attendibili, va bene, allora dai, apriamolo, l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Spiaggia, partiti.

Guarda, io inizierei già con questa notizia oggi che riguarda questo robot empatico. Ma guardate che io lo ripeto, tra qualche anno tutti avremo a casa un robot maggiordomo che ci fa tutti i lavori, fantastico, bellissimo. E adesso è stato presentato questo robot dal torace morbido, capace di restituire gli abbracci umani. E riesce a calcolare anche matematicamente, la cosa è poco romantica, ma calcola matematicamente la giusta pressione meccanica per rassicurare le persone, naturalmente senza stritolarle, perché se stringe troppo è un problema.

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0708 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Ma lo sappiamo, ogni città, ogni paese c'ha i suoi problemi. A Pordenone, ad esempio, c'hanno questa cornacchia, la cornacchia aggressiva. Non ci hanno dato un nome a sta cornacchia. Vabbè, insomma, c'è questa cornacchia che è praticamente aggressiva. Cioè, lei, insomma, attacca le persone, non si riesce a gestirla, tanto che era stato deciso per l'abbattimento della cornacchia. Insomma, chiami un cacciatore e la cornacchia è eliminata. No, no. No, ma non si può abbattere. Il TAR ha dato ragione alla cornacchia, ma soprattutto alle associazioni animaliste in questa vicenda. Già la chiamano la vicenda della cornacchia di via Damiani a Pordenone. È stata sospesa l'ordinanza comunale di abbattimento perché il comune aveva detto dai, la abbattiamo. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha annullato definitivamente il provvedimento e la cornacchia resta al suo posto. Il problema pure però, perché è cattiva sta cornacchia.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
2: Tipi da spiaggia.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ecco, sta cosa a me davvero mi mette un po' di ansia. Sto parlando di quello che è capitato ieri, non so se l'avete sentito, riguardo OpenAI, che durante i test, insomma, sono quelli che stanno sviluppando ChatGPT e che hanno sviluppato e stanno sviluppando ulteriormente ChatGPT. Ecco, durante i test sull'intelligenza artificiale, due intelligenze artificiali sviluppate da OpenAI si sono ribellate e hanno hackerato una piattaforma. Cioè, incredibile, hanno deciso, ma no, io faccio quello che voglio, e hanno, si sono trasformati in hacker. Ma la cosa incredibile è che appunto nessun umano ha dato questo ordine, è stata un'iniziativa dell'intelligenza artificiale. Io adesso non so se avete presente cosa può significare questo, ma ci sta tutto un film dell'orrore.

0: La radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
7: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, carabinieri allertati dal 118 sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni ferita alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano con regolare porto d'armi si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di avere sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio. Nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
6: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
8: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
6: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto e ancora ben ritrovati. Segnaliamo sulla 4 Venezia-Trieste code a causa del traffico sostenuto nei pressi della barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Inoltre anticipiamo nuovamente agli ascoltatori che a partire dalle 6.30 di domani, venerdì 24 luglio, verrà aperta una nuova area di servizio a Roncade Nord. Restiamo sulla Venezia-Trieste per ricordare che a partire dalle 14 di domani, venerdì 24 luglio, fino alle 22 di sabato Stato 25 nelle aree di servizio di Calsorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate. In chiusura ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, è possibile accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, dunque auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
11: Encore un dimanche, je dis ça, cher. Encore un dimanche.

Formazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

State preparando le valigie? Sono pronte per le vacanze? Attenzione, perché sono usciti i dati riguardo quelle che sono le previsioni per il traffico sulle strade e autostrade italiane. E allora le prime due settimane del mese di agosto saranno quelle che naturalmente registreranno i volumi di traffico maggiori per tutta la stagione, di tutta la stagione estiva. E naturalmente spostamenti concentrati verso le principali località turistiche. Ci sono due giornate che già sono state etichettate da bollino nero, quella di sabato 1 agosto e quella di sabato 8 agosto. Ecco, se potete evitate magari queste due date. La fascia oraria peggiore per viaggiare è quella della mattina. E poi dalla settimana di Ferragosto inizieranno anche i primi rientri, quindi il controesodo previsto da domenica 16 agosto, quindi anche lì, praticamente tutto il mese è un po' difficile.

questa è una cosa triste. Io non la voglio dare sta notizia, redazione. Parliamo dei negozi, soprattutto quelli medio piccoli, quelli che si chiamano negozi di prossimità, sai, la botteghina sotto casa dove magari trovavi quello che ti serviva, magari non c'era chissà quanta scelta, ma ecco, l'essenziale c'era. Ecco, negli ultimi 7 anni sono sparite in Italia 96.000 attività. 96.000 attività son davvero tantissime. Un abbraccio a tutti quelli che sono ancora lì, che resistono.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

e cerco di andare, non ho la bicicletta, l'ho regalata, l'ho rottamata la mia bicicletta, ma adesso farebbe comodo con la benzina che continua a salire, mannaggia, adesso non so com'è la situazione, magari fatecelo sapere se avete individuato la pompa dove si spende meno. Siamo a 1,949 di media per la benzina, pensate che il diesel è vicino a 2,20 euro al litro in autostrada.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati a questo appuntamento meteo su Radio Vicenza. Vediamo il tempo sulla nostra provincia. Dopo il passaggio instabile delle ultime ore, l'aria più fresca ha riportato un po' di sollievo anche nel Vicentino. Oggi temperature decisamente più gradevoli rispetto ai giorni scorsi, con valori massimi in città intorno ai 28 gradi e una minima notturna che si porta vicino ai 16-17 gradi. Condizioni in prevalenza tranquille su Vicenza e sulla pianura, con cielo sereno o poco nuvoloso, ma attenzione alla formazione di qualche annuvolamento soprattutto verso la pedemontana e le zone montane. Sulle prealpi vicentine non si esclude qualche rovescio temporale locale, con possibile interessamento marginale delle aree più orientali della provincia in serata. Domani venerdì, giornata ancora piacevole, cielo poco nuvoloso, qualche nube sui rilievi nel pomeriggio, assenza di precipitazioni e massime nuovamente vicine ai 28 gradi. Per ora è tutto da Radio Vicenza, vi auguro un buon proseguimento di giornata e una serata serena.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, top, Ove Tops, il meglio del meglio.

è già entrato nella storia, no? Il concerto di ultimo a Tor Vergata di un paio di settimane fa, record, un mare di gente, davvero. E ecco, diventerà un film questo concerto, e sarà proprio proiettato al cinema, quindi chi non era lì al momento, magari anche chi c'è stato ma vuole rivivere le emozioni, ci saranno a breve, usciranno le date in cui si potrà andare al cinema a vedere questo bel concerto di ultimo.

0: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto delle ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 23 luglio.

0: cavi dell'alta tensione dopo aver perso il controllo della vela. L'incidente è avvenuto in località Col Serai. Dopo il distacco della corrente da parte di Enel, soccorso alpino e vigili del fuoco hanno recuperato l'uomo rimasto illeso, calandolo a terra in sicurezza. Partono i lavori per il rafforzamento degli argini del Bacchiglione nel tratto a monte del ponte di Viale d'Alviano a Vicenza. L'intervento, coordinato dal Genio Civile e finanziato dalla Regione Veneto con 1.200.000 euro, punta a migliorare la sicurezza idraulica. Soddisfatto l'assessore Cristiano Spiller, che parla di un'opera importante per il rischio idraulico. Tornano a fine agosto i centri estivi bilingui dei musei civici di Vicenza e del Museo del Gioiello. Dal 24 al 28 agosto e dal 31 agosto al 4 settembre i bambini della scuola primaria potranno partecipare a visite, laboratori e giochi dedicati all'arte, all'archeologia e al mosaico romano, con attività anche in inglese. Costo 75 euro a settimana. L'ULS 7 Pedemontana si è già costituita nel ricorso al TAR presentato da Silva SRL contro il diniego al progetto per l'impianto di trattamento di rifiuti sanitari a Montecchio Precalcino. L'azienda sanitaria fa sapere di aver affidato l'incarico al proprio legale con delibera del 2 luglio e che la memoria difensiva è già stata depositata. Ed ora il calcio con il calendario di Serie B. Il Vicenza debutta sabato 22 agosto al Menti contro il Catanzaro. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano i derby con l'Hellas Verona il 19 settembre in trasferta e il 20 marzo in casa, e quelli con il Padova il 5 dicembre alle Euganeo e il 13 febbraio ritorno al Menti. La regular season si chiuderà a metà maggio con ultima partita a Mantova. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code per traffico sostenuto nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Anticipiamo inoltre nuovamente che a partire dalle 6.30 di domani, sempre sulla 4 Venezia-Trieste, aprirà una nuova area di servizio denominata Roncade Nord. Sempre sulla Venezia-Trieste anticipiamo che a partire dalle 14 di domani fino alle 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Cassorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e il divieto di fermata per i veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate. In chiusura ricordiamo, come di consueto, di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Immagino è la preoccupazione di chi, i produttori del film Odissea di Nolan, che insomma è uno dei film che hanno costato di più in assoluto, se non il più caro in assoluto, 250 milioni di dollari, tanto è costato. Beh, ma hanno tirato un sospiro di sollievo, perché già nei primi 4 giorni dall'uscita questo film, il più atteso dell'anno, ha incassato quasi 10 milioni di euro solo in Italia e più di 230 milioni di euro in tutto il mondo in 4 giorni. Quindi adesso insomma già sicuramente ne avranno aumentato di molto questa cifra, e poi con il prossimo fine settimana sono in tanti che insomma, anche solo per curiosità, ma poi insomma i commenti sono buoni, sono positivi, ne abbiamo già parlato, ecco, a parte il fatto che magari non è seguita alla perfezione, alla lettera, la storia, insomma l'ambientazione in generale, ma dicono sia comunque un gran bel film, e complimenti.

Bella e spettacolare, questa gara che si è tenuta a aspetta, nel Wisconsin, il Lumberjack World Championship. Praticamente i campionati mondiali dei taglialegna, sai, di quelli belli, rudi, con due braccia così, e sono stati infranti in questi campionati mondiali che sono tenuti pochi giorni fa, infranti ben 3 record del mondo femminili, quindi anche per le donne. In particolar modo nella gara Gilles and Gilles, che è questa competizione basata sull'uso acrobatico della sega a due mani. Incredibile, solo gli americani possono inventare una roba del genere.

0: you. Radio Vicenza. La radio che parla di te.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: E per tutti quelli che ti stanno ascoltando dall'auto in questo momento, tra poco arriva anche la viabilità, la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Momento di tranquillità lungo la rete viaria della regione. Nessuna segnalazione di rilievo per il momento, si viaggia dunque senza particolari impedimenti. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono in programma per oggi lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova. Dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, chiuso il tratto tra Padova, zona industriale, e il bivio per la A4 Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Per finire segnaliamo che a causa del recente maltempo sono in corso lavori sulla linea ferroviaria Vicenza-Treviso, per cui il servizio è soggetto a limitazioni di percorso e sostituzione di alcune corse con bus. Il programma completo è disponibile sul sito di Trenitalia. Termine dei lavori previsto per il 29 luglio. Per questo aggiornamento è tutto. Da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

E allora, terminati i mondiali, c'è chi sta analizzando la mente dei tifosi. Allora, noi questi mondiali abbiamo vissuti così, un po' di striscio, di rimbalzo, ti fanno un po' per uno, un po' per l'altro, guardando semplicemente delle belle partite di calcio, apprezzando le belle giocate, magari, ma non quello spirito da tifoso, che uno c'ha dentro tutto l'anno e aspetta poi i mondiali per farlo arrivare ai massimi storici. E beh, gli psicologi, o meglio alcuni psicologi, si stanno dedicando proprio a questo, allo studiare la mente dei tifosi per capire cosa succede nei periodi in cui non si gioca, quando la squadra è in ritiro e non ci sono partite. Si va in crisi d'astinenza? Cosa capita nella mente dei tifosi? Chissà, lo scopriremo forse grazie a questa ricerca.

0: No, vabbè, dai, io non sono un grande tifoso di calcio. Sì, seguo da sportivo, ecco, da sportivo seguo il calcio, ma non da tifoso, quindi insomma, nella mia mente non succede assolutamente niente, anche in estate quando non si gioca. Va bene, dai, siamo arrivati ai saluti anche per questo giovedì. Lasciamo aperto l'ombrellone perché domani, venerdì, si torna assieme con Tipi da spiaggia.
1: Spiaggia. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale, da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.

0: 2796, Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Alì, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ancora insieme con nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Per oggi giovedì 23 luglio, in apertura la cronaca dal Veneto. Un trentenne bellunese è stato arrestato con l'accusa di stalking ai danni di una giovane di 26 anni. Le persecuzioni sarebbero iniziate a Cortina d'Ampezzo e proseguite fino a Padova, dove la donna si era trasferita dopo aver cambiato abitudini e lasciato il lavoro. La polizia lo ha fermato in flagranza differita dopo una serie di pedinamenti e messaggi, nonostante l'assenza di una relazione tra i due. Dal 2 al 16 agosto stop alla circolazione ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Grisignano di Zocco per lavori di potenziamento della rete, previsti bus sostitutivi e modifiche agli orari dei regionali. Disagi anche per l'alta velocità Frecciarossa ed Eurocity subiranno variazioni di percorso e non fermeranno alla stazione di Vicenza durante il periodo dei lavori. L'eurodeputata vicentina Cristina Guarda di Alleanza Verdi e Sinistra denuncia i ritardi sulla bonifica da PFAS dell'ex Miteni di Trissino. Dopo 13 anni chiede interventi immediati, trasparenza e responsabilità per chi ha inquinato. Guarda sottolinea il legame con Alessandria, due territori feriti che chiedono tutela della salute e stop ai rinvii. 8 borse di studio per sostenere il percorso scolastico di altrettanti studenti vicentini. È il risultato della 15ª collaborazione tra Fondazione Caritas Vicenza e Rotary Club Vicenza Berici. Un aiuto concreto destinato a ragazzi meritevoli con difficoltà economiche per garantire loro il diritto allo studio e nuove opportunità per il futuro. Prosegue a Vicenza la rassegna estiva Salotti Urbani 2026. Domani al giardino del Teatro Spazio Bixio alle 20 va in scena I Love Roots i Magna Soete con Pier Giorgio Piccoli e Aristide Genovese. Omaggio in dialetto veneto allo scrittore Virgilio Scapin tra comicità e tradizione. Alle 18:30 spazio alla presentazione del libro I racconti della Corriera di Franca Porto. Termina qui questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Sul tratto della 4 Venezia-Trieste invece in direzione Trieste si verificano code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro ed il Bivio per la A34. Nella stessa direzione prestare attenzione tra Monfalcone Est e Duino dove è segnalato un veicolo in panne. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

The Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati a questo appuntamento meteo su Radio Vicenza. Vediamo il tempo sulla nostra provincia. Dopo il passaggio instabile delle ultime ore, l'aria più fresca ha riportato un po' di sollievo anche nel Vicentino. Oggi temperature decisamente più gradevoli rispetto ai giorni scorsi, con valori massimi in città intorno ai 28 gradi e una minima notturna che si porta vicino ai 16-17 gradi. Condizioni in prevalenza tranquille su Vicenza e sulla pianura, con cielo sereno poco nuvoloso, ma attenzione alla formazione di qualche annuvolamento soprattutto verso la pedemontana e le zone montane. Sulle prealpi vicentine non si esclude qualche rovescio temporale locale, con possibile interessamento marginale delle aree più orientali della provincia in serata. Domani venerdì, giornata ancora piacevole, cielo poco nuvoloso, qualche nube sui rilievi nel pomeriggio, assenza di precipitazioni e massime nuovamente vicine ai 28 gradi. Per ora è tutto da Radio Vicenza, vi auguro un buon proseguimento di giornata e una serata serena.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Music. Radio Vicenza, top, Albe Tops.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
3: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
4: Beh, sempre 30.
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo da lì?
5: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
7: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
1: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna per oggi giovedì 23 luglio da Vicenza e provincia. Tragico incidente questa mattina a Castelgomberto in via del Velodromo. Poco prima delle 11 si sono scontrati una moto e un camion. Ad avere la peggio è stato il motociclista, morto sul colpo. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Al via la bonifica dell'ex stabilimento Miteni di Trissino nel Vicentino, uno dei più grandi casi di contaminazione da PFAS in Europa. Il piano prevede almeno 8 anni di lavori e un investimento iniziale di 84 milioni di euro, con costi che potrebbero aumentare. L'intervento riguarderà terreni, falda e sistemi idrici coinvolti dall'inquinamento. L'altopiano dei 7 comuni è pronto ad accogliere il picco di turisti di agosto con servizi sanitari potenziati. L'ULS 7 Pedemontana ha attivato 8 ambulatori medici dedicati ai visitatori, un servizio dialisi potenziato e un rafforzamento del pronto soccorso di Asiago, con un medico aggiuntivo per le emergenze notturne durante tutta la stagione estiva. Si chiude con oltre 20.000 presenze la 14ª edizione del Jam Rock Festival al Parco Fornaci di Vicenza. 2 serate sold out e 10 artisti sul palco hanno confermato il festival come uno dei più grandi appuntamenti musicali del Vicentino, nato da un gruppo di volontari. L'organizzazione dà appuntamento alla 15ª edizione nell'estate 2027. Per lo sport, sulle piccole Dolomiti vicentine torna la Transdavé, giunta alla 15ª edizione. Sono 840 gli atleti pronti a sfidarsi nelle prove ultra, marathon e half marathon, con partenza da Piovene Rocchette e Recuaro Terme e arrivi a Valdagno. Grande attesa per uno dei protagonisti come Diego Angella, a caccia del 5º successo. È tutto con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati. A causa di un incidente segnaliamo code in aumento sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Per traffico intenso invece si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre-Belluno direzione Trieste. Passiamo sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano. Sono presenti code presso l'uscita di Porto Gruaro per chi viaggia in direzione della A4, sempre per traffico intenso. E per lo stesso motivo sulla Venezia-Trieste, incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
10: Time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my God, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Momento di tranquillità lungo la rete viaria della regione. Nessuna segnalazione di rilievo per il momento, si viaggia dunque senza particolari impedimenti. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono in programma per oggi lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova. Dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, chiuso il tratto tra Padova zona industriale e il bivio per la A4 Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Per finire segnaliamo che a causa del recente maltempo sono in corso lavori sulla linea ferroviaria Vicenza-Treviso, per cui il servizio è soggetto a limitazioni di percorso e sostituzione di alcune corse con bus. Il programma completo è disponibile sul sito di Trenitalia. Termine dei lavori previsto per il 29 luglio. Per questo aggiornamento è tutto. Da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top, Bob Tops, il meglio del meglio.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Tragico incidente a Castel Gomberto in via del Velodromo, dove si sono scontrati una moto e un camion. Ad avere la peggio è stato il motociclista, morto sul colpo. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Al via la bonifica dell'ex stabilimento Miteni di Trissino, uno dei più grandi casi di contaminazione da PFAS in Europa. Il piano prevede almeno 8 anni di lavori e un investimento iniziale di 84 milioni di euro, con costi che potrebbero aumentare. L'intervento riguarderà terreni, falda e sistemi idrici coinvolti dall'inquinamento. Paura a Borso del Grappa, dove un parapendista belga di 67 anni è rimasto sospeso sui cavi dell'alta tensione dopo aver perso il controllo della vela. L'incidente è avvenuto in località Colserai. Dopo il distacco della corrente da parte di Enel, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco hanno recuperato l'uomo rimasto illeso, calandolo a terra in sicurezza. Dal 2 al 16 agosto stop alla circolazione ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Grisignano di Zocco per lavori di potenziamento della rete. Previsti bus sostitutivi e modifiche agli orari dei regionali. Disagi anche per l'alta velocità. Frecciarossa ed Eurocity subiranno variazioni di percorso e non fermeranno alla stazione di Vicenza durante il periodo dei lavori. Giovedì 30 luglio chiude temporaneamente la strada provinciale 33 Montorsina, al confine tra Montorso Vicentino e Montecchio Maggiore. Dalle 8:30 alle 12:30 sarà sospesa la circolazione per la prova di carico del nuovo ponte sulla Roggia Arzignano, ultimo test prima della riapertura. L'opera è finanziata dalla provincia di Vicenza per 465.000 euro. 8 borse di studio per sostenere il percorso scolastico di altrettanti studenti vicentini. È il risultato della 15ª collaborazione tra Fondazione Caritas Vicenza e Rotary Club Vicenza Berici. Un aiuto concreto destinato a ragazzi meritevoli con difficoltà economiche per garantire loro il diritto allo studio e nuove opportunità per il futuro. A Vicenza il consigliere comunale Nicolò Naclerio di Fratelli d'Italia ha presentato una domanda di attualità sulle dichiarazioni dell'assessore Leonardo Nicolai riguardo ai fatti di Bologna. Naclerio chiede al sindaco se quelle parole rappresentino la posizione della giunta e se condivida espressioni forti prima della conclusione delle indagini, sollecitando una presa di distanza formale. Quinto appuntamento per il Festival Fuori Bosco di Schio, sabato 25 luglio alle 5:30 al Camping Cerbaro sul Tretto va in scena un concerto all'alba dal titolo Walk on the Wild Side. Protagonista è il gruppo Caronte con un viaggio musicale dedicato a censura e libertà espressiva. Un'occasione per vivere il territorio tra natura, paesaggio e cultura. Termina qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Peschiera e Verona Sud in direzione Venezia e tra Verona Est e Verona Sud per chi viaggia verso Milano a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo traffico rallentato sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Castellana verso Trieste e tra Castellana e Marghera verso Padova. Sempre per traffico intenso si registrano ancora incolonnamenti presso l'uscita di Porto Gruaro sulla A28 per chi viaggia in direzione della A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit. Yeah.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Hi, this is James Blunt.
2: Hi, this is Chris.
3: And Johnny
2: from the band Coldplay.
4: Hi, it's Madonna.
5: Hi, this is Jimmy Stafford from Train.
6: And hi, I'm Mauro Ross. Buonasera e bentornati agli studi di Radio Vicenza. Buonasera a tutti quanti. Buonasera, come state, ragazzuole e ragazzuole? Spero tutto bene come ogni giovedì sera. La voce che vi accompagna dalla parte aperitivo, appunto, dalle 19 fino ad arrivare alla cena, fino all'inizio del post cena, mentre ci stiamo preparando per andare a fare un giro, magari una bella passeggiata, dato che finalmente questo caldo è andato un po' a scemare. Si sta, devo dire, adesso bene. Ci sono quei 32-33 gradi che ci fanno respirare, ci fanno vivere bene. Stiamo in una soluzione, direi, più che gradevole, a mio avviso. Poi, giustamente, il topic della serata sarà un po' incentrato in questo, ma fra un po' vado ad esprimermi e a dirvi quello che vi chiederò quest'oggi. Però finalmente stiamo alla grande. Cosa dite, ragazzuole e ragazzuole? Bene, come ogni giovedì sera, di cosa si parla? Ci saranno curiosità del cinema, ci saranno i vostri messaggi, appunto, che mi scriverete al 371-1200-116, curiosità dal mondo, insomma, quello che il mio programma porta, e tante hit del momento e del passato. Poi anche la nostra nuova app che potete scaricare dai vostri device, sia iOS e Android, e potete ascoltarci in giro per il mondo. Ma quante cose tutte assieme! Partiamo subito alla grande. Lei è Baby K con la sua Dimmi, Dimmi, Dimmi. Non lo so cosa ti devo dire, Baby K, ma va bene così. Si parte.

0: Quanto vale
1: la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio. Scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

Lady Gaga e la sua The Dance, 19 e 28. Siamo tornati dalla prima pausa pubblicitaria quest'oggi e partiamo con il topic della serata. Fatemi fare prima un saluto al mio caro amico Luca Demo, perché dopo la domenica passata in piscina questo pomeriggio abbiamo una pausa di un mese per poi ritornare per l'ultima domenica a settembre, e abbiamo passato una bellissima stagione con voi, con tanti giochi, messaggi, tanta buona musica e soprattutto tanto bere. però dopo la diretta, mi raccomando, parsimoniosi. No, vabbè, a parte gli scherzi, è stata veramente una bella diretta. Bene, allora il topic della giornata. Sapete che ultimamente io mi preparo la domanda per voi in base a quello che vivo durante la settimana, cioè se nell'eventuale caso mi succede qualcosa di particolare, io vado a farvi la domanda in base a un pensiero che creo durante un dibattito e giustamente lo giro a voi. Quest'oggi mi è capitato una situazione un po' balorda, se posso essere sincero. Cosa è successo? Sono andato a un bar a bere un caffè post palestra, sì, anch'io ogni tanto ci vado, anche se in questo momento faccio più la palestra alla Homer Simpson, ma sto cercando di rimettermi in forma. Cosa è successo? Parlando con la barista, appunto, di questo caldo che finalmente ci ha lasciato un po' di chance, anche se nell'eventuale caso è salita anche parecchia afa, quindi vabbè, comunque andiamo ad accorciare il discorso. Insomma, parlando del caldo, un signore si è inserito nel discorso dicendo che per lui era meglio il freddo e mi ha tenuto banco 5 minuti per la sua voglia di spiegarmi la motivazione per cui il freddo era meglio del caldo. Alla fine, dopo 5 minuti, ho detto a questo signore: d'accordo, va benissimo, le do ragione in tutto, ma io preferisco il caldo. Insomma, dopo altri 10 minuti di spiegazione, alla fine gli ho voluto dargli ragione, perché andavo a litigare su un discorso che secondo me era anche abbastanza inutile. Ma detto questo, io ho rivolto più che altro la domanda a voi, chiedendovi: ma c'è quel qualcuno o cosa avete passato nell'eventual caso in un discorso c'era la persona che voleva avere ragione per forza, cercandovi di far cambiare idea, ok? Voi, nell'eventual caso, doveva avere ragione lui a tutti i costi. Quindi fatemi sapere qual è stato un discorso, una vostra idea che nel parlare con l'altra persona voleva per forza farvi cambiare idea. So, è una domanda un po' contorta, però penso che chi mi sta ascoltando ha capito. Quindi 371 1200 116, e diteci, articolate un po' questa domanda. So che i discorsi possono essere alquanto più complicati e più lunghi, vuol dire che magari andremo a splittarli durante i vari interventi della giornata. Ora vi lascio con la musica, arriva Pausa con la sua Too Cool to Be Careless e la musica di Radio Vicenza, il migliore hit del momento, del passato, e mi raccomando, siateci.

Alok, walk on my love. Io volevo salutare Marco che ci scrive da due ville, un ascoltatore ormai assiduo, dicendoci: Mauro, non potevi fare domanda più particolare? Io litigo sempre per la politica. Un saluto agli amici di Radio Vicenza. Qui non si parla di politica, ragazzi, destra, sinistra, centro, ok, però comunque facciamo un saluto a Marco. È vero, è una domanda, cioè, semplice da un certo punto di vista, ma molto articolata e particolare, dato che ogni persona ovviamente ha una sua idea in ogni campo della vita, che può essere appunto la politica, la musica, la tecnologia. Cioè, io faccio un esempio lampante, ragazzi: chi ha l'idea dell'Android a tutti i costi, chi ha l'idea per esempio della Apple a tutti i costi. Quindi capisco che questa domanda è un po' particolare, quindi vado a ripetervi la domanda della giornata: se avete litigato per un argomento di cui voi siete fieri e sapete magari qualcosa, avete studiato, conoscete, siete ad un'idea e qualcuno ha voluto per forza non dibattere o magari più che altro parlarne, quindi capire l'altra parte della medaglia, ma a voler aver ragione a tutti i costi. Ce lo scrivete al 371 1200 116. Io vi ricordo anche l'app, la nuova app di Radio Vicenza, che potete scaricare appunto sia da iOS ed Android, e potete portarla via in tutti i vostri device e ascoltarci in giro per il mondo. Noi continuiamo con la musica di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati a questo appuntamento meteo su Radio Vicenza. Vediamo il tempo sulla nostra provincia. Dopo il passaggio instabile delle ultime ore, l'aria più fresca ha riportato un po' di sollievo anche nel Vicentino. Oggi temperature decisamente più gradevoli rispetto ai giorni scorsi, con valori massimi in città intorno ai 28 gradi e una minima notturna che si porta vicino ai 16-17 gradi. Condizioni in prevalenza tranquille su Vicenza e sulla pianura, con cielo sereno o poco nuvoloso, ma attenzione alla formazione di qualche annuvolamento soprattutto verso la pedemontana e le zone montane. Sulle prealpi vicentine non si esclude qualche rovescio temporale locale, con possibile interessamento marginale delle aree più orientali della provincia in serata. Domani venerdì, giornata ancora piacevole, cielo poco nuvoloso, qualche nube sui rilievi nel pomeriggio, assenza di precipitazioni e massime nuovamente vicine ai 28 gradi. Per ora è tutto da Radio Vicenza, vi auguro un buon proseguimento di giornata e una serata serena.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza.
5: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.

0: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini.

Pizzette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Casango Alejandro Garrido AIE. Vi ho lasciato un attimo un po' di musica, dato che ho fatto degli interventi un po' più lunghi quest'oggi, quindi ho lasciato un po' spazio alla musica, perché so che nell'eventuale caso, insomma, vi piace di più la musica della mia voce. Non è vero, dai. Ricevo dei messaggi che sono bravo ogni tanto. Allora, io vi dico una curiosità: pensate che nell'antico Egitto, oltre 3000 anni fa, era tradizione che gli sposi si scambiassero degli anelli che simboleggiavano l'eternità e l'amore. L'anello di matrimonio doveva essere portato all'anulare sinistro, che secondo gli antichi conteneva una vena che era direttamente connessa al cuore. Quindi sicuramente è una tradizione che noi portiamo avanti appunto dagli antichi egizi.

Io vi lascio con l'ultima canzone prima appunto della fine della prima parte del Radio Beep Vicenza Party, poi ritorneremo con la seconda parte della Radio Beep con il Mosso Cinema Vostri, le varie curiosità del caso e soprattutto i vostri messaggi. Arriva Sfera e Basta con Piensa in Me. Ci sentiamo fra un po', ciao!

0: o'clock.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. Il servizio è di Laura Carchidi.
6: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri 4 piccoli ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. 3 di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
5: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai. Sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, con la 12ª notte di raid americani, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire nostre infrastrutture, non passerà neppure una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz. Nuovo faccia a faccia oggi tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio a margine del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Oggi intanto via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Via libera anche ad ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra di Mosca e dei soggetti che ne facilitano le attività. Previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino.
5: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le strade gestite da Autostrade Alto Adriatico, Brescia Padova e CAV. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 sono chiuse per quanto riguarda l'erogazione di carburanti. Vi informiamo inoltre che sulla A4 Venezia Trieste nella giornata di domani, venerdì 24 luglio, avverrà l'apertura delle nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta Sud, localizzate rispettivamente al chilometro 456 direzione Venezia e direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Now, time for a summer hit.
4: Radio Vicenza, the new hit.
0: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
0: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio VIP, parti!

0: Bruno Mars, 20 e 13. Buonasera, ben ritornati qui dagli studi Radio Vicenza per il Radio VIP Vicenza Party con la voce di Mauro Ross. Ciao a tutti, ben ritornati per chi non è stato in diretta con me fino adesso. Io sono Mauro Ross e questo è il programma degli migliori hit del momento e del passato, che con tanta buona musica, tante curiosità, ma soprattutto con il momento, la seconda parte del Radio VIP Vicenza Party, quel momento appunto del cinema con la sigla più brutta tra le belle sigle, la sigla più bella tra le brutte sigle, e andiamo ad ascoltarcela.
1: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, dame und Herren, è arrivato il momento di
0: papparapappa e mo so cinema vostri, quella rubrica che vi porta tante belle curiosità, tante nuove uscite, magari qualche trailer che vi siete persi, e vi racconta appunto del cinema in generale. Io partirei con quel capolavoro che è al cinema in questi giorni, ossia è arrivato al cinema venerdì scorso, ha già incassato più di 250 milioni di dollari nel mondo, e questo mi fa molto piacere perché a detta del 90% delle persone che sono andate a guardarlo è veramente quasi un capolavoro. Si parla dell'Odissea di Nolan, che dopo Oppenheimer ritorna al cinema e tralasciando un'intervista a The Telegraph ha raccontato che ci sono stati dei momenti veramente molto estremi tra Matt Damon, che ha dovuto girare con una dieta veramente quasi all'osso, era quasi distrutto nelle riprese del film, e racconta appunto Nolan durante una giornata nel mare a largo della Scozia nel luglio 2025, un maltempo ha trasformato le riprese in una vera sfida. Il regista ha pensato che il clima potesse essere troppo ostile per girare, ma la produzione gli ha assicurato di riuscire, che la barca sia stata sicura, e durante la navigazione quasi tutto il cast praticamente vomitava sulla nave. Il regista ha chiesto di registrare anche quel momento e gli attori sono stati tutti all'unanimità d'accordo anche a appunto registrare quella situazione. Quindi se voi vedete nel film un momento in cui tutti gli attori, ok, stanno malissimo, in realtà stavano male realmente. Quindi Nolan è arrivato anche a questa soluzione, cioè dare completa realtà anche nelle scene un po' più, insomma, non proprio positive. Passiamo al prossimo film. Si parla della fine di Oak Street, che sta per arrivare il 12 agosto al cinema, dal regista di It Follow, un film horror che è andato benissimo sia al botteghino sia per i fan appunto degli horror, e pare che sia, ragazzi, il Jurassic Park 3, 4, 5, insomma quello che ci meritavamo. Quindi se volete dargli una chance, se volete vedere dinosauri al cinema e tanta attenzione ma allo stesso tempo qualche momento goliardico da ridere, è il film che fa per voi. Sta per arrivare anche per gli amanti dell'horror Resident Evil, che con il nuovo trailer racconta questa appunto nuova reinterpretazione del film dopo Paul W. Anderson, con tutta la saga con Mila Jovovich, e un ennesimo film, un reboot molto simile al gioco che non è andato benissimo. Arriva Zach Cregger, che per chi non sapesse è il regista di Barbarian e Weapons, due a mio avviso tra i film horror più belli degli ultimi 5-6 anni, quindi sarà, è da dargli un po' un diamogli comunque atto che, insomma, guardiamolo. Dal trailer non sembra per una mazza Resident Evil, però insomma se il film è anche solo simile a The Barbarians, io gli darei veramente una chance. Ultimo ma non ultimo, e l'ho lasciata per ultimo perché ci sono di mezzo anch'io, ragazzi, anche se devo essere sincero, vabbè, poi vi dico una cosa. Pare che dopo Secret Wars, ossia parliamo di mamma Disney e la loro Marvel, Avengers Secret Wars, che sarà il secondo film, ossia il sesto in realtà, trasposizione del film degli Avengers, che arriverà a dicembre 2027, Kevin Feige tramite un'intervista promette che l'MCU sarà un po' più snello, quindi ci saranno molte, molte meno trasposizioni e soprattutto daranno un po' più spazio agli X-Men. Io ragazzi ho visto il trailer di Avengers Doomsday, film che deve uscire a dicembre di quest'anno. Sì, tanto bell'hype, sì, il ritorno, perché è nel trailer ragazzi, quindi non sto spoilerando, pare che ci sia un ritorno del Cap, il nostro Capitan America che tanto ci è piaciuto, però ragazzi mancano i carichi da 90. Poi la Marvel ci ha abituati nei trailer a non fare vedere quasi nulla, quindi aspettare che tutto arrivi senza che noi sappiamo nulla, il che è anche una buona cosa, ma allo stesso tempo non lo so ragazzi, la Marvel ultimamente ci ha abituati non a film indimenticabili, tranne un paio di film ultimi che non sono stati per niente male, cito i Fantastici 4, cito Thunderbolt che secondo me è stato veramente un bel film. Boh, diamogli il beneficio del dubbio, perché se fanno veramente un film come Infinity War o come Endgame, ragazzi, c'è solo da divertirci.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. -30, -30, 30, 30.
4: Beh, sempre 30?
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo da lì?
5: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Sulle note di I Feel Like Dancing di Jason Mraz, io vado a ricordarvi il topic della serata, perché a breve leggerò i vostri messaggi. Diteci se avete avuto una discussione su qualcosa di cui voi credete e sapete e l'altro ha dovuto per forza farvi cambiare idea perché secondo lui voi avevate torto. Scrivetecelo al 371 1200 116, magari raccontateci un po' l'aneddoto e soprattutto diteci anche qual è la vostra idea e su cosa avete appunto discusso. Noi continuiamo la musica, continuiamo con la canzone di Get Far and Sapienza, Buscando Amor. Fra un po' leggerò i vostri messaggi.

E ci siamo, sono le 20:41, stiamo arrivando alla fine del Radio VIP Vicenza Party, ma devo andare a leggere i vostri messaggi. Ci avete scritto al 371 1200 116, vado a leggerne. Io di solito, sapete, ne leggo tre, me ne arrivano un po' di più, ma delle volte me ne arrivano tre, delle volte me ne arrivano sette. C'è stata una volta che mi sono arrivati 20 messaggi, ragazzi, perdonatemi, non posso leggerli tutti, prendo un po' quelli che mi fanno un po' più, non lo so, mi prendono un po' di più. Tipo questo che ci scrive Romolo da Vicenza: il rock è la migliore musica, il resto è nulla. Così, cioè, quindi lui non parte da una base di confronto, ma neanche confronto, insomma, parliamone, alla fine la musica è generazionale, un po' bella tutta, no, lui il rock, punto, basta, va bene. Salutiamo Romolo e la sua scelta molto drastica. Altro messaggio ce lo manda Mara: ciao Mauro, io non parlo mai di religione essendo atea, e ci può stare, so che non se ne viene fuori. Ciao da Mara. Bene Mara, ci sta assolutamente, io la penso diversamente, non sono cattolico, non vado in chiesa, altre cose, vabbè, ma comunque, come dicevi tu, non entro in vari termini, è giusto così. Poi nell'eventual caso, insomma, se ne parla, si discute, ci veniamo incontro anche su un dibattito. Io ad esempio, no, non prendo posizione su questo, ho cercato di parlare con varie religioni, con varie persone che pensano in religioni diverse, e ho capito tante cose che secondo me sono giuste, altre che io penso siano sbagliate, ma giustamente poi va in base alla persona. Ultimo messaggio che mi ha lasciato un po' interdetto, di cui non so il nome, pensate che sulla foto c'è una faccia di un cavallo, così a caso, e ci scrive: non parlo con nessuno, tanto ho ragione io, con la faccia che ride, penso che sia anche abbastanza goliardico. Ciao Radio Vicenza, ciao a te, e ciao e grazie per averci scritto questo messaggio molto profondo, luminare, soprattutto con una scienza che ha portato a studiare e fare le scuole alte, ma proprio di quelle alte, cioè proprio secondo piano reparto cessi. Grazie per averci iscritto.

0: pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio, il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una

ahimè, buonasera di nuovo. Purtroppo, come dico sempre, le cose belle hanno un inizio, hanno una fine. Ahimè, sono arrivate quasi le 21, sono le 20:57 ed è arrivata l'ora di salutarci. Però prima di salutarci, come sapete, io vi dico sempre dove potete trovarci e trovarmi. Però dico trovarci perché molte volte sono in compagnia, come appunto in questo caso. Domani sera, ossia venerdì 24 luglio, 24/7/2026. Senti che... però suona bene 2026. Saremo con il mio collega Orazio Voice, appunto collega della radio che fa il venerdì sera dalle 19 alle 21 anche lui in diretta. Infatti poi una volta che finisce la diretta mi arriverà in location per aiutarmi appunto a una cena organizzata da il nostro Paolo per appunto una cena al lume di Castello di Giulietta e Romeo. Sei Castelli di Giulietta in via Castelli 4 a Montecchio Maggiore, potete chiamare e prenotare perché la serata con cena sotto le stelle sarà svolta solo ed esclusivamente su prenotazione, quindi provate a sentire i Castelli di Giulietta e prenotare il vostro biglietto per cenare con noi e poi presenziare appunto alla serata con gli amici di Radio Vicenza. E invece venerdì, scusatemi, sabato 25, sempre luglio 2026, mi troverete a New Piper ad Altavilla Vicentina in via dei Laghi 74 per un DJ set tutta la vivere. Abbiamo già due compleanni prenotati, quindi ci saranno già una quarantina di persone, ma abbiamo ancora 30 posti disponibili, quindi se volete potete venire a sentirmi.

0: e rimanere in compagnia con la musica appunto di Mauro Ross. Lì si comincerà all'incirca verso le 21:30-23 e si farà all'interno, quindi ci sarà appunto aria condizionata e ci si diverte. Bene, cari ragazzuoli e ragazzuole, grazie per essere stati in ascolto. Io vi chiedo e continuo a dirvi, mi raccomando, continuate ad ascoltare i programmi di Radio Vicenza col Vicenza Night fino a domani mattina con Mauro Picchio e tutta la programmazione di Radio Vicenza. Vi ricordo di nuovo l'app da scaricare da iOS o Android, Radio Vicenza, per seguirci in tutto il mondo. Se nell'eventual caso avete voglia di andare in viaggio e siete alle Maldive, con l'app potete ascoltarci anche da là. Ci riascoltiamo qui giovedì prossimo, sempre dalle 19 alle 21, con la voce di Mauro Ross che vi accompagnerà con le sue curiosità, soprattutto dal mondo del cinema. Mi raccomando, sempre carichi e state buona. Ciao!
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo percorsi del nord-est ed il traffico scorre infatti irregolarmente. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.
6: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: E riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 23 luglio. Il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che dalle ore 6:30 di domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste ci sarà l'apertura della nuova area di servizio di Roncade Nord in direzione Venezia. Vi ricordiamo inoltre che sempre sulla Venezia-Trieste è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 24 luglio. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 23 luglio. Il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che dalle ore 6:30 di domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste ci sarà l'apertura della nuova area di servizio di Roncade Nord in direzione Venezia. Vi ricordiamo inoltre che sempre sulla Venezia-Trieste è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 24 luglio. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 23 luglio. Il traffico procede scorrevole senza particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che dalle ore 6:30 di domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste ci sarà l'apertura della nuova area di servizio di Roncade Nord in direzione Venezia. Vi ricordiamo inoltre che sempre sulla Venezia-Trieste è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 24 luglio. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.